0: Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 2:04.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.
1: A

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarle.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 3:43 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Questa è Radio Super. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 4 e 24 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 5 e 4 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

genera nuove pietre soltanto. Ma oggi, amore mio, ho imparato da te il suono vibrante della mia voce. Ho nella pelle, amore mio, il brivido meraviglioso della mia prima voce.

0: la tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 5 e 48 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 6 e 28 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Interessi zero su tutto l'arredamento.
3: Sì, hai capito bene.
2: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
4: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

nessuna guerra, per fortuna ancora te, qualche amico caro che amico resterà.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 7 e 11 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità. Interessi zero su tutto l'arredamento.
1: Sì, hai capito bene.
0: Da Metal Market Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
1: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Market Centro Arredi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Sono le 7 e 39 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
4: Radio Super ti tiene compagnia.

0: la pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
2: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sono le 8 e 16 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: La tua musica.
3: I tuoi amici.
2: È Radio Super.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Market Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
3: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Market Centro Arredi.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
5: Stai ascoltando Radio Super.
6: Sono le 8 e 34 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Interessi zero su tutto l'arredamento.
3: Sì, hai capito bene.
2: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
3: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.
6: Sei su Radio Super e si sente.
7: Sono le 9:04.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabì.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Paese mio, che stai sulla

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Interessi zero su tutto l'arredamento.
3: Sì, hai capito bene.
2: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
4: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super 03. Per la tua pubblicità su Radio Super 03.
6: Radio Super, la giusta sintonia.

stai con lei. Che ne sai del pensiero mio? L'aria è lei.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 9:48 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: Interessi zero su tutto l'arredamento.
5: Sì, hai capito bene.
4: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
5: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
7: Questa è Radio Super.

E poi ci sei tu a casa di... Vedi, tu corri da me, mi guardi negli occhi, mi prendi la mano...

Nei giorni grigi io so dove trovarti. I giorni grigi mi portano da te, a casa di Irene, a casa di Irene.

0: la pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
4: Interessi zero su tutto l'arredamento.
5: Sì, hai capito bene.
4: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
5: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
7: Questa è Radio Super.
8: Sono le 10 e 32 minuti.
9: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

No, non credo che lei abbia lasciato il cuore di là per ritornare dopo. Tu sai di chi sto parlando in quest'altro caso. Lei ne aveva 19 e lui 53, ricordo bene. Mm.

vino da sola pianta, prendevi il sole con me e cantavano per noi.

respiro più, mi sento che soffoco un po', sento il fiato che va giù.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
3: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
5: Sei su Radio Super e si sente.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 11:17.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Questa è Radio Super!

sono solo in questa stanza, che è vuota senza te. Ma in questo silenzio, senza vita, c'è ancora il tuo profumo. Ritorna, io ti aspetterò.

0: la pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
5: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
6: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
7: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
8: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
7: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
8: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
9: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte care telespettatrici, no, anzi ascoltatrici, perché anche se mi ascoltate in TV non mi vedete e quindi pur essendo in TV non siete dei telespettatori ma dei teleascoltatori. Lunedì 5 di luglio abbiamo lasciato alle spalle il primo weekend del mese dell'estate. A parte che vi dirò, almeno dalle nostre parti qui, il mese d'estate lo sta già facendo da giugno e pare non voglia fermarsi. Vabbè, rinfrescheremo tutto quanto noi. Buongiorno da Giorgio Conti, il Giorgio Conti Show dalla Sala Ovale del piccolo emirato di Polaveno, canale 787. C'è già il telefono, ma dai, pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Non sento nessuno. Pronto?
1: Pronto?
0: Boh, io metto giù perché non sento niente. Pronto? Niente, mettiamo giù e basta, non sentivo niente. Sentivo la mia voce in TV ma non sentivo nessuno. Allora dicevo, insieme sino alle ore 14 sul canale 787 e anche oggi naturalmente per interagire, per portare un po' di refrigerio quest'estate, una qualche telefonatina, dai, fatemela. Il numero lo sapete benissimo, 351 40 41 42 3. Ripeto, 351 40 41 42 3. Telefonate per un saluto, per augurare buon'estate, per dire che state ascoltando, per fare anche due chiacchiere se volete. Risuona il telefono, vediamo se questa volta la telefonata è vera. Pronto?
2: Ciao Giorgio.
0: Buongiorno.
2: Sono Carla, quello là non è pronto, sono pronta io.
0: Meno male che qualcuno pronto c'è.
2: Io sono sempre pronta.
0: Nata pronta.
2: Specialmente, Giorgio, specialmente quando c'è da fare quale lavoretto, da lavorare, sono sempre pronta. Perché a casa mia c'è di legge la Sacra Scrittura. E sai cosa vuol dire? Sacra sotto la vecchia che ha la pelle dura.
0: Questa non l'avevo mai sentita.
2: Adesso la sai. Ma io sono più vecchia di te,
0: No.
2: Io ne so di più.
0: Non è che sei più vecchia, sei semplicemente nata prima di me.
2: Sì,
0: basta.
2: Sono nata prima, ecco. Mia mamma ha avuto un po' fretta, insomma.
0: Esatto.
2: Sì, qui da me, a casa mia, c'è in legge la Sacra Scrittura che dice: tacca sotto la vecchia che ha la pelle dura.
0: Questa veramente non la conoscevo. Forse perché sono nato dopo, ecco, solo per quello.
2: Insomma, tu sei mica in questo genere. Fa niente.
0: Come è andato il weekend a Cremona, Carla?
2: È andato niente, sai, io non posso più permettermi le maratone, neanche andare a ballare, però c'è sempre qualche amica e fuori vado poco, adesso fa caldo. E poi sai, c'ho questo dolore qui un po' che mi tormenta, non vorrei per strada mi capitasse. Qui in casa se mi viene su un dolore all'anca mi aggrappo e in strada è un po' pericoloso se non sono accompagnata.
0: Eh beh, capisci? Certo, ci credo.
2: Ecco, e allora siccome ho i miei qui di sopra che sono tesori, quando occorre che proprio o dalla pedicure o dalla pettinatrice che devo andare mi accompagnano.
0: Ma che bella famiglia, mi piace tutto ciò, mi piace.
2: Sì, sì Giorgio, siamo, veramente ce li ho qui sopra la testa, cioè loro vanno via spesso, estate la faccio quasi sempre qui sola, loro hanno l'alloggio al mare, fanno bene a darsi, però io ho delle amiche meravigliose, tra le telefonate, tra le visite non mi mancano mai, Giorgio.
0: Mi verrebbe da cantarti

0: lacrima sul tuo bel viso.
1: No, no, non scende nessuna lacrima lì. Perché,
0: no, no, ecco, per adesso non ne ho voglia.
1: Mi raccomando. Carla,
0: ti ho salutato volentieri, ti ho aspettato, ti auguro una buona settimana, un buon lunedì, una buona settimana, spero di sentirci tutti i giorni.
1: Assolutamente, un bacio enorme a te e buona settimana. Ciao,
0: ciao
1: Carla,
0: ciao.
1: Ciao.
0: Ciao. Ciao.

0: prossima telefonata, pronto?
1: Pronto, sono la solita lagunare.
0: La lagunare del lago, anch'io sono lagunare.
1: Volevo chiederti se anche a me canti la canzone Sei rimasta sola, perché veramente io sono sola.
0: Ora no, sei rimasta sola.
1: Ci siete voi per me.
0: Vedi, non sei sola.
1: Ecco, per me ci siete voi, la vostra musica e le vostre parole, quello che dite. Perché qua amiche non ne ho più, ce ne avevo, sono morte, avevo una sorella, l'è morta, e allora altre amicizie.
0: Ma non preoccuparti, perché loro di là ti aspettano tutte.
1: Sì, lo so.
0: Ma tu non dare la soddisfazione, stai qui ancora un po'.
1: Sto qui ancora un po' se mi lasciano, perché sai, l'età c'è e allora...
0: Ti dà il permesso, sì, adesso, ti dà il permesso il beato Giorgio da Polaveno.
1: È mancato anche l'amico di una mia conoscente, è morto suo marito, e fammi cura dalle domani, insomma, ce n'è sempre uno qui a Garda o due.
0: E insomma, bene. Dai, bisogna pur far spazio ai nuovi nascituri.
1: Non lo so. Ad ogni modo, ecco, io sono rimasta sola e sono contenta che hai cantato la canzone.
0: Siamo
1: ti voglio un bene, ti voglio un bene dell'anima.
0: Siamo soli io e te.
1: Ecco, bravo, bravo.
0: Un bacio enorme, non farmi le corna, visto che siamo soli.
1: Ecco, dato che siamo soli.
0: Ti voglio bene, Lucien, buona giornata.
1: Ciao,
0: ciao. Ciao, bella donna, ciao.
1: Ciao.

0: La grande voce di Wilson Pickett. Non in Pickett, né Pickett. Pronto?
1: Ciao, sono Ortensia di Muratello.
0: Ciao Orti, come stai?
1: Sì, dai, finalmente sei tornato. Riprendo le mie abitudini.
0: Meno male, meno male.
1: Ah, volevo dirti che dire alla signora Lucien, non è sola, perché ci siamo tutti noi.
0: È vero, perché siamo tutti una grande famiglia.
1: Guarda quanti siamo, certo non possiamo essere là a fargli compagnia, però ci teniamo compagnia 2 ore al giorno.
0: Esatto.
1: Guarda quanti siamo tantissimi. E in più sentivo la nostalgia della Carla, finalmente l'ho sentita.
0: Hai visto? Hai visto?
1: Da quando non prendevo più la televisione, forse un mese e mezzo.
0: Certo.
1: Sentita. Carla, ti ho sentito molto, molto volentieri. E mando un messaggio anche a Lucien. Lucien, non sei sola. Ci sono io con te. Di qui, però ci sono io con te.
0: Quindi tu, Lucien, Carla e me siamo già quartetto Cetra. Siamo già in quattro. Siamo già in quattro. No, ma siamo veramente in tanti, credimi. Per cui siamo una bella famiglia.
1: Infatti.
0: Quindi Ortensia, non farci le corna, rimani con noi e ti...
1: No, ormai cos'è che fare le corna qui, se tanto si cai, cosa vuoi che vada a fare le corna? Te le ho fatte però qualche giorno, quando non prendevo qui,
0: prendevo di là. Per forza, l'importante è o prendere di qui o prendere di là, l'importante è prendere.
1: Ecco.
0: Ortensia, mi fai ridere, meno male che ci regali un sorriso. Ti voglio bene.
1: Anch'io, ciao, buona settimana.
0: Anche a te, ciao.

0: Midnight Hour. Senti questa voce roca, pronto?
1: Pronto, volevo ringraziare la signora che ha parlato adesso, che ha detto che siamo in tanti che ti fanno compagnia.
0: Ecco, quindi non siamo soli.
1: Ecco, non siamo soli, volevo ringraziarla.
0: E quindi per questo io non ti canto ora, sei rimasta sola, perché non è vero. Ok, va bene.
1: Grazie.
0: Bacio.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Grazie alla signora, un altro bacione grosso.
0: Ciao. E io dico a tutte voi, non ti scordar mai di me, ti prego.

0: Avanti con la prossima, pronto.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, come stai? Il nostro grande uomo tutto fare da Polaveno.
1: Tutto fare.
0: E lui aiuta gli alpini, aiuta le alpine. E aiuta le mogli degli alpini che rimangono a casa da sole, aiuta tutti insomma.
1: Aiuta Giorgio Conti.
0: Aiuta Giorgio Conti, fa il mio addetto stampa per quanto riguarda gli avvenimenti qui in paese. E...
1: paese.
0: Esatto, per cui insomma è un po' il nostro portabandiera. L'unico problema è che adesso tu devi andare a lavorare, sì? Vabbè, dai, una sveltina, dai, tutto sommato fa caldo, però non c'è quel caldo torrido che c'era fino a qualche giorno fa. Si respira, dai. Per cui mi raccomando, sul morale, come sempre, e per il resto ci vediamo dal nostro Steven.
1: Ovviamente.
0: Ok, allora ti auguro un buon lavoro e ci sentiamo presto.
1: E ci vediamo presto.
0: Ciao bell'uomo, ciao.
1: Ciao.

0: Io non mi scorderò mai di voi, come potrei scordarmi di voi, ma mi devo anche ricordare che ho degli amici molto molto fedeli che devo naturalmente e assolutamente andare a ricordare.
1: Messaggio promozionale.
0: Sponsor ufficiale del Giorgio Conti Show, ricordiamo essere ovviamente il nostro Nicola Palini della GFP RAC, premiata azienda che ha sede da 50 anni qui a San Giovanni di Polavano. E in questi 50 anni i continui investimenti, lo sguardo verso il futuro, le continue innovazioni l'hanno resa competitiva a livello nazionale, tant'è che oggi è una delle 5 migliori in Italia. Ma non so lì naturalmente ad elencarvi tutte le cose che fanno all'interno dell'azienda. Vi invito ad a visitare il sito internet, in primo perché è bello vedere anche le foto dei vari reparti di lavorazione e le varie lavorazioni che vengono fatte. C'è anche una bella intervista rilasciata da una giornalista Rai a Nicola, dove lui risponde molto bene, ok? E poi c'è tutto il calendario dove potete prendere visione di tutta la produzione dell'azienda. L'unica cosa che io mi sento di dirvi naturalmente è ricordarvi l'indirizzo, quindi GFP RAC, la trovate in via degli Artigiani 40 a San Giovanni di Polavano con telefono 030 84 453. Grazie Nicola!
1: Fine messaggio promozionale.

0: Insegnarti la via. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Come mai sei così sei sommessa stamattina?
1: No, no, sono normalissima, sono pimpante.
0: Ah, ecco, è ripartita un po' in sordina.
1: No, perché ti stavo ascoltando che cantavi e ti stavo ascoltando.
0: Ma io, allora, microfono spento, canto sempre, poi ogni tanto mi dimentico che è aperto e allora faccio queste FDM.
1: Ah, è bello così, riceverti cantando è bellissimo.
0: Buongiorno dalla grande, immensa Val Camonica.
1: Buongiorno.
0: Come stavo... Ma ha fatto temporale lì ieri o l'altro ieri?
1: No, ieri proprio no. È venuto la settimana scorsa tutti i giorni e ieri proprio niente.
0: Vi ha lasciato stare tranquilli?
1: Sì, è stato bello.
0: Meno male.
1: A parte che io non ho fatto niente, ieri sono stata alla mia casina tutto il giorno.
0: Ma a lavorare o riposare?
1: Sì, ho fatto qualcosina, però mi sono goduta la mia casa, sai, quando dici...
0: Che c'è tutto a posto, tutto in ordine.
1: È stato troppo bello, guarda. Anche perché mia figlia ieri non c'era, erano via a mangiare, che erano stati invitati degli amici. E ho detto che bello, oggi non vedo proprio nessuno. Troppo bello.
0: Sai che ogni tanto è piacevole potersi isolare.
1: Sì, a me piace ogni tanto, sì.
0: Veramente, veramente.
1: Anche perché comunque io li vedo tutti i giorni, non è che
0: appunto,
1: sto tanti
0: non
1: giorni
0: è che...
1: tutti i giorni. E poi sono qua sempre qua ormai a mangiare. No, il sabato io non vengo mai su e la domenica vengo da mia figlia se tipo fanno qualcosa da mangiare o c'è anche un altro mio parente,
0: okay. Okay,
1: che, allora sì, ma se no io gliel'ho detto, non ditemi di venire su tutte le domeniche perché io sto volentieri anche a casa mia, tanto so che sono qua vicino, non è che sono...
0: Io invece ho fatto la Gabbana, ho fatto un bel weekend in Trentino.
1: Ho sentito, perché ti ho sentito anche dal tuo collega Pierangelo.
0: Da Pierangelo, sì.
1: Quello che hai, e poi ti ho anche salutato, non avrai sentito.
0: Non ho sentito, ho sentito. Ah. Ero in spiaggia, perché sai, col telefonino sentivo sia sul lago d'Idro e anche ieri sul lago di Ledro, altro lago bellissimo, sul telefonino la radio la senti dappertutto.
1: Pensa che stamattina io ho sentito allora stavo spegnendo la tele quando sono andata via da casa,
0: okay.
1: E ho sentito che hanno chiamato Agostino a dirgli come mai non vedono più il 787, che è già da un mese che non lo vedono più. Ho sentito già due o tre persone.
0: Ecco, sì. Io purtroppo, guarda, quando mi dicono queste cose, più che rimandarli alla sede, perché io non so niente.
1: No, io ho sentito proprio che hanno chiamato quando perché sai che loro entrano in diretta.
0: Certo,
1: alle 10,
0: certo.
1: E da subito stavo per spegnere la televisione perché poi io me ne andavo, però ho sentito che hanno detto così, insomma, come mai che avevano fatto anche la risintonia. Lui gli spiega cosa devono fare, però boh, non lo so.
0: Guarda, non so perché ieri, guarda qua quanto è piccolo il mondo, ero sul lago d'Idro, ho incontrato una signora di Manerba del Garda, quindi in zona. Dice, io ho una casa qui e abito a Manerba. Dice, io a Manerba da un mese non vi prendo più. E gli ho detto, signora mia, chiami in sede o faccia la risintonizzazione.
1: Ma devono farla anche diverse volte, perché anch'io da principio non vi trovavo. Poi l'ho fatta forse anche 3 o 4 volte e poi alla fine è saltato fuori.
0: Poi Rita, voglio essere molto franco, anche se mi chiamo Giorgio, ok? Gente come te ancora molto giovane... Ma
1: sì,
0: certa gente su di età, parlargli di risintonizzazione è come parlargli di UFO, è come parlargli di UFO, ecco.
1: Prima quando sentivo dire risintonizzazione dicevo cosa sarà quella cosa lì.
0: Infatti i miei tecnici danno per scontato che i nostri ascoltatori siano tutti dei fisici, invece purtroppo...
1: Ma ci sono anche persone su di età come me.
0: Esatto.
1: Dopo, io sono sincera, sono anche fortunata perché ho i nipoti, ho mia figlia qua vicino.
0: Esatto.
1: Se abiterebbero magari a tanti chilometri, dovrei aspettare chissà la venuta del Messia che arrivano a trovarmi e che mi facciano anche quella cosa lì.
0: E invece il Messia è arrivato prima.
1: E invece io quando gli ho detto a mia figlia che poi, sai quando eravate stati fermi, che
0: certo.
1: Poi è venuto fuori il velo e così, gliel'ho detto come stamattina mia figlia, la mattina dopo era già lì, dove ha fatto e vi siete saltati fuori, insomma, ecco.
0: E lascia stare tutto che da lì non ci muoviamo più.
1: No.
0: Ok.
1: Poi ti volevo dire però una cosa.
0: Dimmi, Rita.
1: Non sarà da tutti che a me... Nel mio cortile,
0: sì?
1: Il mese di luglio, mi sono fioriti i bucanevi.
0: Che droga gli hai dato? A parte che annaffiarli.
1: Non lo so, guarda, ti manderò la foto per farti vedere perché sono troppo
0: No, ma i
1: belli.
0: bucaneve a luglio, voglio
1: Sì,
0: dire, non è
1: mi
0: che
1: sono
0: se...
1: fioriti. Ma io vedevo dei puntini bianchi lì in mezzo a queste foglie e dicevo, boh, chissà cosa
0: Però dico,
1: sarà.
0: non è che stai sul Monte Bianco, cioè...
1: No, sono a Breno.
0: che
1: Eppure, c'ho
0: altezza,
1: su
0: che
1: uno,
0: altezza,
1: 4,
0: che altezza
1: 5.
0: abre, che altezza abre, no.
1: Uno è un bocciolo sotto le foglie e gli altri sono cinque, sono proprio quasi tutti fioriti, cinque bucanevi.
0: Ma che
1: Boh.
0: altezza siete sul livello del mare lì al tuo paese?
1: Che ne so, io saremo, boh, non lo so, io non gliel'ho neanche mai chiesto, perché io non sono di Breno, non so tante cose, a me mia
0: Certo,
1: figlia me le
0: certo.
1: dice anche, ma poi me le
0: Però
1: dimentico.
0: voglio dire, non siete in alta montagna di sicuro,
1: No,
0: ecco, eh.
1: no, no, probabilmente gli ho preso il posto giusto. Lì c'è anche una fontana, forse che ogni tanto io vado giù a dargli da bere i miei fiori, magari fa anche un po'
0: E se è acqua
1: di.
0: miracolosa?
1: Così? Sì, mi sono detto troppo bello. Sono cinque
0: Bene.
1: bucanevi, però vedere quei bucanevi lì mi hanno dato anche una felicità, nel senso, guarda che bello, ci sono riuscita a far fiorire anche i bucanevi.
0: Leggerete sui giornali, la Madonna compare a Breno sotto forma di
1: Grazie
0: bucaneve.
1: Giorgio.
0: Un bacione grande, ti
1: Ti
0: voglio
1: mando
0: bene.
1: un bacione grosso, grosso, un abbraccione e ci sentiamo.
0: Ciao bella donna, ciao bucaneve,
1: Ciao,
0: ciao.
1: ciao, ciao, ciao.

0: Beh, credo che sia una delle più belle canzoni di un Miguel Bosé maturo. Siamo nel 1992, dopo aver abbandonato il filone di canzonette tipo Credo in te, Anna, eccetera, eccetera, fa questa maturazione artistica, forse non completamente compreso in Italia, tant'è che decide ovviamente di trasferirsi in Spagna. Tradurrà il disco in spagnolo, chiamerà parecchi amici a cantarlo con lui e ricorderete sicuramente la versione spagnola, Si tu no vuelves, in compagnia di quel gran tocco di Shakira. Grande, grande, grande, grande Miguel Bosé. Adesso abbiamo, torno subito, pronti con me? 59, 58, 57...
1: Su Radio Super 030 97 19 725.
0: E tu mi fai interrompere tutto solo per questa cosa qui? Ma te lo dicevo io a voce. Gloria Gaynor, molto romantica anche lei, molto tenera.

0: dove spesso siamo un po' arrabbiati, dove succedono, prova con un po' di tenerezza e vedrai che le cose andranno meglio. E noi siamo naturalmente dei fautori di questo modo di vivere: con un po' di tenerezza anche il mondo più scuro può tingersi di rosa. Mamma mia, come siamo romantici. Vuoi vedere che vedo talmente bene la vita? Ma perché vedo bene la vita? Per un semplice motivo, ovvio.
1: Messaggio promozionale.
0: Vedo bene la vita perché ho degli occhiali perfetti che ho scelto da Ottica Zanetti. Quando avete un problema, rivolgetevi naturalmente a un ottico di fiducia, presente sul mercato da 60 anni con il primo punto vendita nato a Cazzago San Martino in via Duomo 49 con telefono 030 72 54 085. Agli inizi degli anni 90 l'amico Walter apre un punto vendita specializzato peraltro proprio sull'ottica a Iseo in via Campo 72 con telefono 030 98 22 020. E io non mi stancherò mai di dirvi che nel quello che riguarda la prevenzione del corpo, l'occhio deve essere una delle nostre priorità, perché è una cosa così piccola, così delicata, così facile da rovinare, che è sempre meglio una visita in più e un controllo in più. Anche perché all'insorgere di un problema, se lo curate subito lo risolvete, se no bisogna un po' tribulare. E naturalmente Ottica Zanetti, con il suo test visivo computerizzato, vi fa uno screening dell'occhio e vi rivela tutti i pregi e difetti, poi naturalmente vi propone le varie soluzioni, a voi sceglierle o meno, ma rivolgetevi sempre a un ottico di fiducia. Se voi vi presentate a nome di Radio Super o di Giorgio Conti, sicuramente l'amico Walter vi farà un trattamento di favore. In questo periodo, in questa calda estate, continua la promozione con sconti dal 20 al 40% sugli occhiali da sole, non quelli nuovissimi di ultima, ma quelli magari di un anno o due fa. Ma cosa ve ne frega? L'importante anche nell'occhiale da sole è la lente, che sia dotata naturalmente di quel filtro che tiene lontani i raggi UVA. Se comprate gli occhiali da sole in spiaggia, quel filtro non ce l'ha e quindi vi rovinate comunque gli occhi, convinti magari di proteggerli con quegli occhiali da sole. E allora, come dice lo slogan, occhiali perfetti, Ottica Zanetti.
1: Fine messaggio promozionale.

0: Un omaggio alla grande Raffaella Carrà fatto da Claudio Baglioni. Io questo weekend sono partito venerdì alle 2, ho staccato la radio, alle 2.10 ero già in macchina, ho raggiunto Storo, dove abita questa mia grande amica Adriana. Pensate, un'amica che ho conosciuto proprio attraverso la radio. Era il primo marzo del 1998 quando io inizio la mia avventura a Radio Delta 2000, la posso citare perché tanto non c'è più. Ed era una radio con sede su a Muscoline, nella zona di Calvagese, eccetera, eccetera, dove sì, c'erano dei bravi ragazzini a trasmettere, ma non suonava mai il telefono. E io ho detto, ragazzi miei, non dico che il telefono debba suonare sempre, ma incominciamo a fare un programma dediche dove la gente chiama almeno per chiedere una canzone. E così abbiamo iniziato. Poi lì ho battezzato il mio Giorgio Conti Show, andavamo in onda dalla mattina dalle 9 a mezzogiorno e io lanciavo l'argomento del giorno, eccetera, eccetera. Sono arrivate le prime timide telefonate. Allora, peraltro, andavamo a coprire una bella zona, ma andavamo a coprire anche magari l'Alta Valsabbia, il Lago d'Idro fino su in Trentino, paesi magari un pochino più chiusi dove qualcuna telefonava ma usava dei nomi d'arte. E quindi mi ricordo una grande amica di Preseglie che si faceva chiamare Petunia Selvaggia, come ricordo la mia amica Adriana che si faceva chiamare la donna della stufa perché mi diceva che là si scaldavano ancora la stufa, e io ovviamente la battuta che le dicevo quando mi chiamava, le dicevo sempre tira la stufa, mi raccomando. Sopra di lei c'era la mamma che io chiamavo la donna delle mele perché raccoglieva le mele e ogni tanto me le mandava in radio. Bene, con Adriana è rimasto un'amicizia che dura dal 1998, anche col marito, anche coi figli che ho visto crescere, diventare grandi, sposarsi, diventare genitori, lei è diventata nonna, e c'è sempre stata questa amicizia meravigliosa. 2 mesi fa purtroppo è venuto a mancare per uno di quei brutti mali suo marito e ho commesso un grave errore. Io, convinto di lasciarla in pace nel suo dolore, non mi sono fatto sentire in 2 mesi perché mi sembrava di essere invadente, di avere poco tatto. E invece credo di aver fatto l'errore più grande che ognuno di noi fa. Abbiamo un rispetto tale del dolore altrui e non ci accorgiamo che magari proprio in quel momento loro hanno bisogno di loro. Ebbene, abbiamo passato un weekend meraviglioso, andavamo a fare il nostro bagnetto alla spiaggia di Baitoni, che è la parte più a nord del Lago d'Idro, che appartiene al comune di Bondone, quindi siamo già in Trentino. E peraltro il comune di Bondone, che è arroccato sopra una montagna, è considerato uno dei borghi più belli d'Italia, e questa spiaggia è veramente meravigliosa. Mentre ieri siamo andati sul lago di Ledro, famosissimo perché ci sono ancora anche le palafitte. Insomma, passare 2 giorni con una vera amica è veramente una cosa fantastica, è un po' come una sorella che ho riscoperto dopo 2 mesi di, ripeto, per errore mio, ma lei aspettava solo che io facessi un cenno per tornare su. Come deve essere fatto un amico? Beh, un amico è così, il consiglio ce lo dà Laura Pausini.
1: Le 12:47.

Ebbene sì, un amico è qualcosa che non muore mai. Se lo dice la Pausini, dobbiamo ovviamente crederci. Io sono uno sciagurato, lo ammetto, faccio mea culpa. E dall'inizio del programma, che vi ricordo il canale 787, e non vi ho ancora ricordato il numero di telefono per chiamarci. Va bene che chi vede la TV compare anche il numero di telefono, ma per chi non la vede oppure per chi è timido, voglio ricordare che per partecipare al programma basta comporre il 351 40 41 42 3. Ripeto, 351 40 41 42 3. So che ho un handicap, per esempio rispetto al mio amico Pierangelo, non facendo le dediche. Uno dice: perché ti devo chiamare? Non è necessario dover fare una dedica per chiamare. Si può chiamare Giorgio Conti anche solo per salutarlo, per augurargli una buona estate, per donarci un abbraccio, per raccontare qualcosa di voi se volete, o anche semplicemente per dirmi: ciao, sono Angela, chiamo da ed è la prima volta che chiamo. Perché io so che c'è tanta gente e ho avuto modo di vederlo anche quando ero in Trentino, perché col telefonino, la radio, la beccavo benissimo dappertutto. C'è tanta gente che ascolta ma dice: ma no, ma perché devo telefonare, ho vergogna e poi non ho niente da dire. Beh, fatevi e fatemi un regalo. Se non avete mai fatto questo numero di telefono, oggi potrebbe essere la volta giusta per salutarci. 351 40 41 42 3. C'è un signore che si chiama Giampiero Reverberi che anni fa ha avuto un'idea geniale, ha messo insieme dei grandi musicisti, li ha conciati con le parrucche veneziane e ha creato questo gruppo che si chiamava Rondò Veneziano. Beh, io mi ero innamorato di quel tipo di musica e credo di aver preso tutti i CD del Rondò Veneziano, anche perché mi piace tutt'oggi, ogni tanto, quando voglio rilassarmi, ascoltare qualcosa di loro. E allora, perché non far sentire anche voi qualcosa di Rondò Veneziano? Oh!

0: Pronto, pronto, pronto!
1: Scusa, io me ne approfitto, sono un po' villana.
0: Assolutamente.
1: Però è vero, tu va bene, non fai le dediche, il tuo programma è composto così e tu esegui quello che è giusto. Però c'è tanta di quella musica da ascoltare, dico... sì, le dediche, tanto di programmi musicali ne fanno, anche lì Super TV alla sera ballano di canzoni, ne cantano, per cui vorrei dire che potrebbero saziarsi anche chi ama le canzoni, ecco, voglio dire.
0: Beh, direi...
1: Come me, io sono così, amo la musica tutta, tu non fai le dediche, cioè non ricevi, però tanta di quella musica da ascoltare che non penso che faccia una gran differenza, ecco.
0: Ecco perché dico, sarai ben stanca di chiedere per 60 anni Madonnina dei Riccioli d'Oro, ci sono tante altre belle canzoni.
1: Ma sì, ma ce ne sono, ma a me piacciono anche quelle moderne.
0: Appunto.
1: No, sai cosa c'è? Bisogna avere 96 anni, quasi 97 come me. Quelle che tu hai nella testa, che ami cantare, che ami le canzoni, ti hanno accompagnato l'adolescenza, rimangono.
0: Non ti lasceranno mai, certo, però... però
1: rimangono. Però bisogna anche essere intelligenti, che il mondo è cambiato, è cambiato anche il tempo, guarda...
0: Esatto.
1: Ecco, e le canzoni adesso è tutto un altro modo di cantare, però io le amo lo stesso, le ascolto volentieri, ma non bisogna fare difficoltà su queste cose.
0: O di tutta l'erba un fascio, c'è il buono e il cattivo come c'era una volta.
1: Ma sì, ascolta, è come lo dico sempre, è come il formaggio ne abbiamo di 100 qualità, però c'è sempre quello che desideri di più, che ti piace di più, tanto per dire, però è tutto buono.
0: Io ti dico una cosa, adesso io sto proponendo un brano del Rondò veneziano, un'orchestra fatta di archi e violine che secondo me non ha tempo, potrebbe essere musica classica, potrebbe...
1: Ti lascio e voglio sentirla, la conosco, che cosa non conosco?
0: Vedo, vero, vero, ti adoro.
1: Grazie, scusa se sono un po' invadente, scusa.
0: E allora buon Rondò, ciao Carla, ciao.

Beh, come diceva Carla, tutto cambia nel tempo, nella vita, e a volte devi essere anche attento ai cambiamenti, perché sennò la vita cambia lo stesso senza aspettarti, e cambiano anche i rapporti tra le persone, possono cambiare, possono anche cessare dei grandi rapporti per vari motivi. Arriva un momento in cui tutto cambia e soprattutto cambi tu, e quando succede o qualcosa finisce o qualcosa nasce. Per cui, ripeto, i grandi cambiamenti portano sempre a una rottura e alla nascita di qualche cosa. Grandi cambiamenti possono anche far finire un'amicizia, farla diventare un amico di ieri. E allora dal rondò veneziano ciò, rimaniamo in Veneto con questi grandi della musica veneta, Le Orme, uno dei dischi più belli realizzati a metà degli anni 70, era questo, che parla proprio di un amico che per un cambiamento li ha lasciati e quindi è diventato un amico di ieri.

0: Pronto?
1: Sono pronto, sono al Vise da Venezia, mica volevo ringraziare.
0: Oh, non mi vedrei Pink Floyd? Tanta ma tanta mona.
1: No, sì, sì, quella è sempre, vero?
0: Sempre gradita.
1: Sì, ecco, mi piace che sei sempre di buon umore.
0: Tassito tremendo.
1: No, tassito. Perché a nominare rimaniamo in Veneto, ho detto allora che sei meglio che faccio una ciabatta, mi è scappata la voce. Scusa, lo trucco per la chiamata, ecco anche perché, scusi che c'è mia moglie, sorella, che posso dire una frase d'amore, un po' mi concedete,
0: ma scusate. A un veneziano di Venezia è concesso tutto.
1: Sorella, non sta a rompere i marroni che sono con me. Già, ecco, allora vada là, per piacere, Ami, noi ci vorremmo bene come il primo giorno che prima, insomma, solo che... o dei marron grassi, insomma, sì, no, ma fa piacere. Allora mi guardi anche di sera quel grande attore hollywoodiano che volevano sapere il segreto del sorriso, e lui che ha detto, sto grande attore, ora sta amico un'età certa,
0: okay.
1: È vero, e ti volete il segreto, smile mio, sì, tutti a Gusanava, non so come, una piazza San Marco, a sera al Madison Squalo, Gardenia, al Madison Squalo.
0: Sì, al Madison Gardenia.
1: Gardenia Squalo, e dopo no, volete il segreto tre volte, sì, yes, allora volete proprio il segreto del Madison, yes, yes, tre volte perché tre è il numero, allora ecco quello il mio segreto. Ha preso la dentiera dalla bocca e l'ha buttata dentro nel pubblico. A Gassiacca, si sopra e sotto, Gassiacca la dentiera dentro in mezzo al pubblico. Adesso non mi ricordo, mi pare Nuova York, che sera. Allora Ruggero Orlando e tutti gli
0: certo,
1: amici.
0: Qui in Nuova York vi parla Ruggero Orlando.
1: Oggi sera, non che mai piaciuto il whisky e l'alcol, È sempre stato lontano dall'alcol Ruggero Orlando perché non amava il whisky. Ruggero Orlando e i liquori non erano per lui. Tant'è vero che lì fuori delle cooperative che c'era ste donne, dice Maria come la vabbia, e insomma mio marito si è cattivo, mia Maria, e tu Giovanni, ah oh, mio, lo siamo bene, e stanno un po' in giro ste donne, e dice il tuo non ti pari, Rosanna, il mio sia un uomo divino.
0: Oh, divino, cioè, sì.
1: No, ma scusi, mi lasci finire. Ma è così bravo. No, no, si alcolizza. A bere dalla sera alla mattina.
0: Era un uomo divino, sì.
1: Divino, io Vita Maria di Alca ha detto anche non solo divino, era un po' da tutto. Di grappa così, però insomma. Mi ricordo che Lombardia lì a Bergamo diceva Sniapì, sai, la trampina, Sniapì, dicevano una volta, ecco, tanti anni.
0: Lo Sniapì, sì.
1: Lo Sniapì, ricordi di prima della guerra, sa così. Volevo salutare una mia vecchia fiamma, ecco.
0: Sì?
1: La Bernarda, sì.
0: Una vecchia fiamma perché è ancora in calore? Per quello che
1: sempre,
0: è fiamma?
1: Oh, sempre. Sei come una stuta.
0: Ah, bene.
1: Sì,
0: ma va a pellet o a pallet?
1: Ma mia, che battuta, tutte e due.
0: Tutte e due.
1: E dicevano anche ragazza stuta, a cascata da casa e i genitori muoiono dal freddo.
0: Questa la conoscevo, birichino.
1: Sì. No, la finta che non conoscerla. Ascolti la domanda, sì, signor Giorgio Conti, la conosceva questa battuta? Dica da no.
0: No, mai sentita in vita mia.
1: Birichino, mica Maria ha detto che invece lei la conosceva perché lei è un furbo.
0: Ascolta, mi fai un favore.
1: Bevi
0: per me un goto di vin, per piacere.
1: Ma va bene, sarò tocco.
0: Ecco.
1: E se era un fiasco di vin, e era un cane, quello c'era di Trieste. Sa quel che c'era?
0: Lelio Lutassi?
1: Sì, Valerio Rutazzi, il candidato era Zera Bravo, superca, rispetti quello della classifica, imparate,
0: E poi c'era un altro che beveva poco, un certo Lino Toffolo.
1: Orco, quanto è
0: astemio basso, proprio.
1: Sì, era astemio, ha capito fuori dal bar di Giovanni, Giovanni, vieni qui a bere qualcosa con gli... Ma mi sono astemio. Ah ben astemio, vieni qui a bere qualcosa. A cambiare il nome astemio sarà così, ecco, insomma, così. Allora il mio tempo si è scaduto. La mia si è cansata Bernarda, la cavalleria dedicata, Mutandina di Seta Nera, una canzone romantica.
0: So che non le porta, però gliela dedichiamo, va bene.
1: Lo sapevo anch'io, ma lei le sa tutte, è tremendo.
0: Tremendo, sono quattro mendo.
1: Anche cinque, anche sei.
0: Te voglio bene.
1: Se continua così, andiamo anche tre ore di dettagliarla, perché... Arrivederla.
0: Ciao Veneto, ciao Veneto.
1: Tanti auguri.
0: Te voglio bene. Ciao.

0: Radio Super Pubblicità. Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
3: Le 13 e 9 minuti.

0: E mentre il Lucio Battisti canta Prendila così, non possiamo farne un dramma, noi andiamo con la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto, sono Iride. Ciao
0: Iride, da dove mi chiami?
1: Da Milano.
0: Da Milano.
1: Ma dove sei finito? Io sto impazzendo, non riesco più a trovarti.
0: Allora, mi dicono dalla sede centrale che dovresti fare, e se tu non sei in grado, non so se è un nipote, un vicino, che se ne intende. Ecco,
1: figlio.
0: Gli chiedi di farti la risintonizzazione dei canali.
1: L'ha fatta, ma non ti trovo.
0: Non mi trovi neanche con la risintonizzazione?
1: Sì, no, non ti trovo. Lui è venuto con la è venuto col telefonino,
0: sì?
1: E ci abbiamo trovato per caso col telefonino, ma io proprio stavo impazzendo, dico, ma come mai non si riesce più a sentire Giorgio? Ma come mai? Ma dove è finito?
0: E io ci sono, e mi spiace veramente, ma allora mi sembra strano, perché allora se tu mi chiamassi dal sud Italia, dico, arrivare fin laggiù abbiamo dei problemi, ma Milano mi chiama molta
1: Milano,
0: gente.
1: Afori,
0: dove c'era la famosa banda.
1: Sì,
0: la banda d'Afori, certo.
1: Sì.
0: E non mi senti?
1: No, solo col telefonino, mio figlio mi ha portato qua il telefonino.
0: Beh sì, guarda, col telefonino io ero in Trentino, ti senti in tutta Italia con quello, non è un problema. Però prega tuo figlio, perché mi spiegava proprio un'amica poco fa, che lei ha dovuto provare a farla 3 o 4 volte finché è riuscita, perché non sempre la prima volta ti va.
1: No, ma è già 2 o 3 volte.
0: Che prova.
1: Quanto tempo che io... Sì, continuo a chiamare gente, guardatemi la televisione, che io 787, guardate, provate, sul 96, niente, non, Giorgio non c'è più, non ti trovavo più.
0: Mi viene da piangere, meno male che almeno sul telefonino ci sentiamo.
1: Meno male, quando viene con lui, allora finalmente riesco a sentirti, ma... Sono rimasta malissimo.
0: E allora io ti invito, prova magari, perché io purtroppo, guarda, tanto sono bravo con la lingua, però purtroppo a livello tecnico sono un incompetente, ma di quelli rimasti all'epoca dei dinosauri. Prova magari a chiamare dopo le 2 questo numero, che ti rispondono dalla sede, magari parli con Silvio o con qualcuno giù lì che sono più pratici, magari possono aiutarti, ok?
1: Ok, va bene, grazie Giorgio.
0: Grazie della chiamata, ti voglio male di bene.
1: Grazie.
0: Ciao.

0: Prossima telefonata in arrivo, pronto.
1: Pronto, buongiorno. Roma.
0: Buongiorno, bella donna.
1: Bello te, quanto mi manchi, quanto mi mancate.
0: Ma quanto mi mancate voi da Roma in giù.
1: Ma tu ce n'hai tante che ti chiamano, io no, io non vedo, non sento.
0: Però te posso dire una cosa. Voi eravate praticamente per una peculiarità tutte uniche. Ognuna di voi era unica. Quindi
1: sì, è vero
0: che siete tu, io ne ho tante. No, io ne ho tante, ma mi mancano alcune che sentivo volentieri.
1: Io adesso oggi l'ho chiamato perché t'ho chiamato l'altra settimana. Venerdì ho chiamato Pierangelo e adesso ti ho richiamato a te, basta, un'altra settimana, basta. Anche perché vado in vacanza, vado ai Castelli Romani dove
0: bello.
1: C'erano le antenne.
0: Bello, molto bello.
1: A proposito di antenne, un saluto al dottor Rabizzi che vado lassù al fresco.
0: Ascolta, magari gli chiediamo se ti dà un'antenna da portare là, così almeno.
1: Ma è pesante, mi ci vuole il camion. Comunque, anche se non vi vedo, poi ti chiamo, o te o chi sta lì, insomma, lo spiega che è di turno.
0: Ma allora tu sai che una volta alla settimana, ti prego.
1: Sì, non ti preoccupare, una volta a settimana. Eppure è troppo, guarda.
0: No, a me è la mia dose per andare avanti, sennò...
1: Sì, bravo.
0: Perché bravo. Sei una tra le, posso dirtelo, non ti offendi,
1: sì.
0: Una tra le macchiette del mio programma, una di quelle che quando non chiamano mancano, ecco.
1: Ma questo non è niente, peggio deve sempre venire, a volte mi sbaglio, a volte sono emozionata, a volte scambio persone, mi scordo i nomi.
0: Ma io ti amo per questo tuo disordine mentale.
1: Sarà che fa caldo, ma oggi c'ho l'aria confezionata. L'ho confezionata io con le mie manine.
0: In lattine o in bottiglia?
1: No, meglio in lattine, se apre prima.
0: Meglio in lattina, perfetto. Luci dei miei occhi, grazie
1: a te, un saluto
0: per
1: a
0: non
1: tutti
0: esserti
1: quanti.
0: Dimenticata dallo zio Giorgio,
1: ecco,
0: ti voglio bene.
1: Non vi dimenticate di me che poi rientro.
0: Assolutamente. No, io oramai non rientro più, però fa niente.
1: Va benissimo.
0: Te voglio bene, ciao.
1: Anch'io, ciao bello, ciao.

0: Il grande Lucio Battisti, pronto?
1: Pronto Giorgio, sono nonna Pina.
0: La mia nonna Pina da Cremona, come stai?
1: Ma sì, mica male, col litio che mi hai prescritto vado bene.
0: Vai bene col litio, mi raccomando.
1: Vado bene. Ascolta, come mai la settimana scorsa non ti sentivo?
0: No.
1: Eri in ferie?
0: No, ero in ferie, ma diciamo sono state ferie dovute perché dovevo, guarda, in breve, rinnovare la patente, fare la revisione all'auto, fare il tagliando, rinnovare l'esenzione dei ticket. E sai che quando corri per quegli uffici lì riesci a farne uno al giorno, per cui ho messo a posto tutto, mi sono liberato di tutto e adesso finalmente sono a posto. Okay.
1: Dopo quando venerdì ti ho sentito che Giorgio c'è ancora, pensavo che non...
0: Anzi, ti dirò di più, che il mio patrone Agostino è talmente umano che mi ha detto: ascolta Giorgio, visto che oramai prenditi anche venerdì, vai a farti un giro sul lago. Gli ho detto: moralmente non posso, trasmetto perché mi aspettano e poi parto per il lago, perché io ho un dovere verso di voi.
1: Ma mi mancavi tanto. Guarda, ci ho fatto un cornino perché ho chiamato un'altra radio, Franco sarebbe.
0: Franco è un collega.
1: È quello che si possono chiedere le canzoni.
0: Esatto, cosa che io invece sono cattivo,
1: sì,
0: non me le puoi
1: molto,
0: chiedere.
1: Molto bravo anche lui, però come te non c'è nessuno.
0: Così unico al mondo.
1: Sei l'unico al mondo, come te non c'è nessuno.
0: E tu sarai la mia Rita Pavone e io il tuo Teddy Reno. Peccato che Teddy Reno abbia già 100 anni, io ne ho qualcuno di meno.
1: Anch'io ne ho tanti, ma qualcuno di meno.
0: Qualcuno di meno
1: ancora.
0: Ce l'ho. No,
1: va bene,
0: sei stata molto carina. Grazie di cuore.
1: Ciao,
0: ti voglio
1: caro,
0: bene.
1: Ciao
0: buona giornata.
1: Io ti voglio bene tanto. Ciao.
0: Giorgio. Ciao.

0: Prossima telefonata in arrivo, pronto!
1: Buongiorno Giorgio!
0: Nonna Lu, buongiorno! Buongiorno dal Granducato del Montefalco!
1: Esattamente, sì!
0: Lei che è sempre bella al fresco nonostante tutto!
1: Beh, almeno quello sì! Credimi che come mi sposto, scendo e sento cosa c'è giù, dico no, gira la macchina, torna indietro.
0: No, hai ragione.
1: No, non si può, non lo sopporto più il caldo, non mi è mai piaciuto l'estate, bella per certi versi, comunque pesante da sopportare.
0: Guarda, io ho fatto una tirata perché pur di godere del fresco del lago di Idro, sono rimasto a dormire anche ieri sera sapendo che questa mattina avrei fatto una levataccia, però guarda, sono partito alle 6 dal lago d'Idro, sono andato fino a Adro a fare la spesa, sono venuto a casa, l'ho sistemato, dopo 10 minuti ero già un bagno di sudore, cosa che là invece...
1: Sì, è un altro vivere.
0: Dopo certo, ovviamente ho trovato il mio amico Sandro che mi dice aperitivo, gli ho detto radio, Sandro, c'ho la radio, quindi un aperitivo trangugiato e poi via a lavorare.
1: Esattamente, sì. Nel piatto freddo oggi cosa hai messo tu?
0: Oggi nel piatto freddo, cara mia, a Adro mi hanno dato della fantastica pasta asciutta fredda, ma super condita, che poi non era fredda, era ancora tiepidina, e quindi ho fatto una bella mangiatona, non era proprio freddo.
1: Bravo, sì, altrimenti devi andare a insalate, mele.
0: Ecco, insalate. Ti dico, mi sono tolto lo sfizio su là di mangiare il pesce persico, perché come lo fanno loro là in cima
1: No, secondo me il posto migliore per mangiarlo è proprio se è persico del lago di Idro.
0: Esatto,
1: favoloso.
0: No, veramente, ho fatto tre cene a base di pesce persico.
1: Oh, che goduria!
0: Senza primi, senza antipasti, proprio goduto.
1: Sì, hai fatto bene, mi fa piacere che hai goduto.
0: Io vi ho pensato, ma ho goduto.
1: Certo,
0: niente.
1: Io invece ti ho pensato ed ero contenta per te, basta.
0: Con questo essere amici.
1: Direi proprio di sì. Alla faccia di chi non riesce ad avere amici.
0: Però prima che io riparta, perché oramai è fisso che io venerdì riparto, ci vediamo una sera per fare una ciacolata io e te, va bene?
1: Va bene, d'accordo. Io però domani pensavo di fare un salto a Iseo a mangiarmi un altro gelato. Ti va di venire con me?
0: Assolutamente sì, gelatiamoci.
1: E poi fare un salto in campeggio da Chiara, salutarla perché è un mese che non la vedo.
0: Gelatiamoci addosso domani.
1: Sì?
0: Sì, tranquilla. Tu mi chiami e mi dici l'orario.
1: Ma noi ci siamo in trasmissione e poi ci organizziamo.
0: Perfetto,
1: d'accordo?
0: Aspetto tue nuove, ok?
1: Ok, Giorgio.
0: Un bacione grande.
1: Un abbraccio.
0: Ciao, nonna Lu, ti voglio bene. Ciao.
1: Anch'io, ciao.
0: Aspetta, però devo un po' anche tagliarla questa qua perché dura 7-8 minuti. E così io arrivo all'alba delle 13:27 per riuscire a dirvi che da ben 27 minuti siamo entrati nella seconda ora del Giorgio Conti Show, l'impossibile alla radio dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14, canale 787 e quel famoso numerino magico, importante, che è quello che fa da cordone ombelicale tra me e voi che mi fate entrare nelle vostre case come se fossi un vostro figlio, un vostro fratello, un vostro amico. Fatelo quel numero, fatevi sentire, anche voi che non lo avete mai fatto, solo per dirmi ciao Giorgio. Quindi 351 40 41 42 3, ripeto 351 40 41 42 3, avete ancora mezz'ora.

0: Piange il telefono, diceva una canzone di Modugno. Pronto?
1: Quel posto là che si chiama Galea.
0: Occhio Castellino Rosso, dimmi.
1: Volevo dirti che sei il nostro amante. Va bene?
0: Però non ha mantenuto, mi mantengo da solo, né?
1: Il nostro amante, il nostro tesoro, il nostro amante, per tutte quante.
0: No, sai, dietro a tutte... Non vorrei passare per lo sciupa femmine, vi voglio bene davvero, no, una per una.
1: Sciupa femmine, dai, sei bravissimo, e scusami, ti ho chiamato ancora perché mi fa piacere sentirti.
0: Però sappiate che per me siete tutte uniche e fondamentali.
1: Sei una persona specialissima, non ce n'è un'altra.
0: Garda Express, un bacione.
1: Ciao, vado a fare il bagno al lago.
0: Beata te, ti invidio, ciao.

0: Aisha Love. Lui è il grande Mike Oldfield, che venne alla luce, o meglio fu conosciuto da tutto il mondo, perché compose la colonna sonora del film L'Esorcista. E la peculiarità di questa colonna sonora è che era su un LP ed era un pezzo unico che durava 50 minuti, 25 minuti da un lato e 25 dall'altro. E tutti gli strumenti sono stati suonati dallo stesso Mike Oldfield, quindi polistrumentista. Poi sono seguiti altri successi, lui suona solo, non canta. In questo caso, quando usava una voce femminile, usava quella di Maggie Reilly, una bella rossina che aveva una vocina veramente splendida. Questa era Moonlight Shadow, ne sono passati di anni. Adesso però io lancio un guanto di sfida, ma non lo lancio ai miei amici ascoltatori, lo mando alla mia grande famiglia di Super TV. Io so che state facendo festa a Corzano, so che ci sarà anche una grande orchestra, io non le conosco, ma dovrebbe essere quella di Omar Codazzi, se non sbaglio, che io ai tempi, quando ero giovane e frequentavo gli studi, devo avere intravisto. Però pretendo che uno di voi, Agostino, o Laura, o Ilario, mi chiamate in diretta in questa mezz'ora al 351 40 41 42 3 e mi invitiate. Io voglio l'invito ufficiale, così vengo giù e vengo a scoprire questo strano mondo del liscio e vengo giù a conoscere gran parte della famiglia di Radio Super. Me la tiro un po'? Sì, voglio l'invito ufficiale, per cui o Agostino o Laura o Ilario, mi chiamate in diretta e mi invitate, se non mi offendo, io piango.
1: La solita strada.

0: Bella canzone che purtroppo ci riporta a un tragico Sanremo, ma noi siamo qui per ricordare le belle cose e quindi le belle canzoni che ci ha lasciato Luigi Tengo. Uella là, uella là, uella là là là là là, è successo che mi tocca fare questo qua.
1: Messaggio promozionale.
0: Beh, perché sapete che poi il tempo passa e arrivo stringato, e allora voglio ricordare che anche oggi, come sempre, il Giorgio Conti Show Impossibile alla radio, che va in onda dalla sala ovale del piccolo emirato di Polaveno, viene gentilmente offerto già dalla

0: modo di parlarci dei vari tipi di lavorazione, anche nel mese di luglio, nonostante il caldo, io costringerò un lunedì a fare la sua rubrichetta di 10 minuti. Il consiglio più bello che posso darvi è non quello di elencarvi tutto quello che lì viene fatto, ma quello per gli addetti ai lavori, per gli interessati, è quello di scaricare naturalmente il catalogo dal sito internet, quindi vedete tutte le fasi di lavorazione, i vari reparti. C'è anche una bella intervista con Nicola fatta da una giornalista Rai, dove vi spiega tante cose, e soprattutto c'è tutto il catalogo dei pezzi che vengono prodotti, da lì escono per partire per tutta l'Italia e per il mondo, perché la GFP oggi è una delle 5 aziende più titolate nel suo settore in Italia. E allora a me non resta che ricordare l'indirizzo: la GFP di Palini Nicola la trovate ovviamente in quel di San Giovanni di Polaveno, via Artigiani 40, con telefono 030 84 453.
1: Fine messaggio promozionale.
2: Se tu non...

Beh, scusate, questa è veramente una chicca, un pezzo cantato da Gianni Morandi, che Gianni non ha mai pubblicato come singolo, ma l'esperto musicale Vincenzo Mollica, che ci ha lasciato poco tempo fa, quello che c'era sempre a Sanremo, gli chiese di inciderlo per una compilation dove gli italiani cantavano i Beatles. Infatti questa originaria era una canzone dei Beatles. Gianni accettò, ma disse che secondo lui il pezzo non era abbastanza forte per farne un disco suo. E comunque noi nel nostro archivio siamo un po' dei Mollica anche a noi, riusciamo a trovare l'impossibile per voi. E la cosa naturalmente ci fa molto molto molto piacere. Dunque, siamo seri. È bello, avere chi ti dice non preoccuparti, andrà tutto bene, quando che sembra che tutto intorno stia crollando. Perché non conta sapere se tutto si sistemerà, conta sapere che qualcuno sarà lì accanto a te qualunque cosa accada.

Ecco il bello della frase: è bello avere chi ti dice non preoccuparti, andrà tutto bene. Tutti quanti noi dovremmo avere intorno delle persone che ci dicono queste cose per aggiustare quei momenti di vita in cui la vita ci sembra sfuggirci, abbandonarci, lasciarci, andarsene. Oserei dire quasi come le foglie quando si staccano dei rami e vanno lontane a morire. A proposito di foglie. Caldo.

0: di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Beh, una ragazza di una eleganza estrema, Malika Ayala, come foglie, mentre di un'eleganza estrema è anche lui.
2: Messaggio promozionale.
1: Occhi perfetti, occhiali Zanetti. Dunque, vi spiego, per esempio, perché vanno bene anche gli occhiali della farmacia, eccetera, eccetera, ma l'occhiale specifico fatto dopo una visita oculistica degna di essere chiamata tale, te la può fare Zanetti perché fa il test visivo computerizzato. A parte che prenotare la visita anche con la mutua ci vogliono mesi. E poi non è detto che siano... A me dissero che mancavano tot diotrie, e presi gli occhiali in farmacia per le diotrie che mi mancavano, ma non riuscivo a trovarmi bene fino a quando mi sono deciso ad andare da Zanetti, il quale mi disse: vedi, gli occhiali che compri in farmacia vanno da 0,50 a 0,50, quindi 0,50, 1, 1,50, 2, 2,50, 3, fino a un massimo di 3,50. Il problema tuo che a te manca 2,25, per cui col 2 non ci vedi bene e col 2,50 ti gira la testa. Questo per farvi capire che è importante calibrare la lente giusta per il vostro problema di vista, altrimenti andate a peggiorare l'occhio perché lo sforzate, perché l'occhiale non è perfetto a quelle che sono le vostre esigenze. Zanetti, che esegue il test visivo computerizzato, è in grado di proporvi lenti a contatto per ogni tipo di problema. Inoltre vi ricordo i due punti vendita: uno a Cazzago San Martino in via Duomo 49, con telefono 030 72 54 085. L'altro invece lo trovate proprio a Iseo, peraltro aperto anche d'estate, in via Campo 72, con telefono 030 98 22 020. Affidatevi con fiducia al suo test visivo computerizzato, a ogni tipo di lente in grado di risolvere ogni programma, naturalmente anche quelle per gli occhiali da sole. Mi raccomando che abbiano questo filtro che vi protegge dai raggi UVA. Se poi vi accontentate non dell'ultimo modello ultra figo, ma magari di un modello dell'anno scorso, avete anche uno sconto dal 20 al 40%. E presentandovi a nome ovviamente del Giorgio Conti Show di Radio Super, comunque avrete un trattamento particolare. Per cui ripeto, occhiali perfetti, ottica Zanetti.
2: Fine messaggio promozionale.

0: E mentre Mango canta la sua bella d'estate, io mi collego con un'altra bella telefonata. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, con chi parlo?
1: Mi chiamo Tiziano, telefono da Monza e Brianza, no?
0: Buongiorno Tiziano, è la prima volta che mi chiami?
1: No, penso di no, però la mia è una telefonata di è un'informazione, no?
0: Dimmi Tiziano.
1: Perché dato che sto vedendo la Radio Super sul televisore, no?
0: Ok.
1: Dato che ho problemi a vedere il 787, come faccio a vedere il 787 sul televisore?
0: Dunque, io non so se tu sei in grado, se no fate aiutare da un nipote o da un vicino che se ne intende, devi fare la risintonizzazione dei canali.
1: Allora, scusi, lei è il signor Giorgio?
0: Sono io, signorino, sì.
1: Signorino, io manco di risintonizzare il mio telefono, no?
0: Mm?
1: Ascolti me, io sto guardando adesso il 787, non 787, mm. Io ero collegato al 96 di Super TV.
0: Che bastava schiacciare il bollino blu e sentivi la radio.
1: Io schiaccio il bollino blu e vedo il canale, la Radio Super.
0: Ok.
1: Corretto.
0: Ok.
1: Però io gli dico una cosa, se non mi salta fuori i bollini giallo, rosso e verde, come faccio a vedere se venendo a Super TV?
0: Ecco, ripeto, esclusivamente per il canale 787, io ti dico quello che mi dicono giù in regia, perché ne so quanto te, devi fare la risintonizzazione. Io lo ammetto, non ero capace, me l'ha fatto un mio amico.
1: Allora, io la risintonizzazione, signor Giorgio,
0: sì.
1: Non è che non la sono capace, l'ho rifatta.
0: E non succede nulla.
1: Sul 787, dopo aver fatto la risintonizzazione,
0: ok,
1: visore, non salta fuori più il canale 787. Dove sto vedendo il televisore che le dico,
0: sì?
1: È il televisore smart, dove mi salta fuori i bollini di giallo, verde, rosso e giallo.
0: Ok. Allora fai una cosa, siccome io sono abbastanza incompetente, ma non ho vergogna a metterlo, io adesso tra poco ho finito il programma, se tu chiami dopo intorno alle 2:10 sempre questo numero, ti rispondono dalla redazione e là ci sono i tecnici che sapranno esserti utile.
1: Va bene, la ringrazio signor Giorgio, buona giornata.
0: È stato un piacere sentirti, ciao Monza Brianza, ciao.
1: Ciao.
0: Ebbene sì, tra una risintonizzazione e l'altra termina qui il nostro Giorgio Conti Show anche per oggi. L'impossibile alla radio è andato in onda dalla sala ovale del piccolo emirato di Polaveno. Grazie, perché anche oggi siete stati meravigliosi. Io vi voglio così tanti e ancora di più domani, come sempre, a partire dalle ore 12. E ricordatevi che il Giorgio Conti Show vi vuole veramente bene. Buon pomeriggio!
2: Io lavoro e penso a te, torno a casa e penso a te, gli telefono e intanto penso a te. Come stai?

0: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
1: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: parlare?
1: Ma perché continui a far così?
0: Cioè, se ti faccio segno...
1: ci siamo, amici, avete visto che ci siamo oggi?
0: Se ti faccio segno
1: se
0: con
1: mi fa
0: la
1: così
0: testa,
1: con la testa,
0: cosa vuol dire?
1: No? Sembra uno che sta ballando.
0: Sto ballando.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno, eccoci qua per il nostro lunedì insieme dalle 2 alle 4, dalle 14 alle 16, io e Agostino.
0: Senti che bella questa canzone.
1: È bellissima.
0: Tu sai, capisci il significato.
1: Certo.
0: Quindi?
1: Quindi?
0: Vuol dire lei?
1: Tanta roba.

0: parla, stai lì a parlare. Io apro il microfono, le faccio il segno che tocca a lei, lei parla con gli altri.
1: No, io non parlo, non ho proferito parola.
0: Tu non devi parlare con gli altri, devi parlare solo con
1: solo
0: me.
1: Solo con lui, il mio amico del cuore. Lo sapete che da oggi è il mio amico del cuore?
0: No.
1: E invece sì, io decido gli amici del cuore. Tu puoi anche dire che non vuoi esserlo, ma per me lo sei lo stesso, cosa te ne importa?
0: Ah, ma è un concetto...
1: Cosa fai con 5 euro?
0: È un concetto che io... Se lo devo proprio dire o puoi fare a meno di saperlo? È un concetto che io ho di... Beh, allora, nel mondo ci sono più di 3 miliardi di donne. Tra adulte e minori, proprio di 3 miliardi, che sono il 49,5 circa la percentuale della popolazione. Sono di più gli uomini, che siamo... 7 miliardi e rotti.
1: Ma sì, ma perché noi facciamo, una di noi fa due di voi.
0: Sì, ma ci sarà una che me la dà per 5 euro.
1: Allora, è un'ora che sta girando con 5 euro in mano. Adesso abbiamo capito che cosa ne vuol fare.
0: Io li metto lì.
1: Vuole qualcuna che gliela dia per 5 euro.
0: Si sa mai. No,
1: perché per 5 euro? Perché in questo modo te la dà perché
0: beh,
1: la vuole. Beh,
0: ci sono, nel mondo, ci sono i porti in cui 5 euro sono...
1: Sì, vabbè, ma noi siamo qua adesso in Italia.
0: Ma noi,
1: cioè non è che tu puoi andare da una e dire me la dai per 5 euro
0: detto,
1: perché in Africa.
0: Io ti ho detto del mondo 40.
1: Ma vino ma giri con 5 euro in mano sei in Italia, scusate se mi è in Africa.
0: Si sa mai. No, rispettiamo l'Africa, dai. No,
1: sì,
0: no.
1: Ho capito,
0: preferisco,
1: però là il denaro.
0: Poverini, no, no.
1: Il cambio è molto favorevole. Come in Tunisia.
0: Per me. È favorevole per me.
1: Come in Tunisia.
0: Il cambio.
1: È 1 a 4.
0: Con Tunisia con 5 euro ce la tira 3.
1: Vabbè.
0: Cioè la ciabatta. Sì.
1: Però è 1 a 4.
0: Tunisia, la Tunisia, il Nord Africa, venendo un po' più sull'Albania, ci stanno superando.
1: Sì, sì.
0: Attenzione a quello che diciamo. Perché...
1: Però pur mantenendo uno stile di vita straordinario. Dai, parliamone. Mi sono stancata, te l'ho detto, sono stanca. Cioè io sono qua con te, guardo te e continuo a vedere Gigi.
0: Stile di vita straordinario. Sì, ma allora, io guarderei invece anche il microfono dov'è? Così, che tu mi vedi lo stesso, però...
1: No, non ti vedo, non ti vedo bene.
0: Invece di metterlo dietro le spalle, lo metti lì. Ecco.
1: Ma tu lo vedi quindi, Gigi che continua a passare a torso nudo? Una cosa folle.
0: Sta tagliando l'erba in bicicletta.
1: Con la bici.
0: Sta tagliando. Buon pomeriggio.
1: Oh, eccolo qua.
0: Oggi tra tutte quelle che chiameranno.
1: Ma se non rispondi.
0: Fa niente. Andremo ad estrarre, certo che non.
1: Voi chiamate, noi abbiamo i vostri numeri.
0: No.
1: Estrarremo una di voi.
0: No.
1: No.
0: Non è così.
1: Non è così.
0: Se l'ha inventato lei. Tra tutte quelle che chiameranno oggi.
1: 5 euro. No, ma... Una di voi gliela potrà dare
0: sei
1: per
0: fissata,
1: 5
0: sei fissato con 5 euro lì sei. No, sapete che noi lunedì pomeriggio facciamo
1: musica.
0: Ci ascoltate sul canale 787 del televisore. Presto ne arriveranno altri due sempre sul televisore. Ci sentite molto bene in radio in tutta, si chiama Area Tecnica 3, c'è tutta la Lombardia, Piemonte, mezza Emilia Romagna e altro. Siamo in espansione, la radio adesso in mano al nostro Pierangelo, che c'è quella che mi dà 5 euro. E io la passo.
1: Questa volta ci sta.
0: E io la passo.
1: Avete capito? È come il conto Ugolino. Pronto?
2: Buongiorno e buon inizio settimana
1: quella,
2: a tutte e due.
1: Vedi, Anna, quindi. Elena, è tanta roba, eh.
0: Io sapevo di
1: passare. C'hai più culo che anima, Rabizzi.
0: Sapevo di passarla.
1: Sapevo di passarla. No, bisogna dirglielo.
0: sapevo di passarla.
2: Non è... insomma, buongiorno. Ero qui apposta a sentirvi.
0: Buongiorno, Anna.
2: Io.
1: Sei l'unica che passa oggi.
0: Questa sera tu verrai a Corzano che balliamo con Omar.
2: No, ti ringrazio. A parte che stasera tornerò verso le 9:30 dallo studio, quindi.
0: Ma sto scherzando, immagino quanta strada c'è, quindi voglio dire.
2: Ma se fosse per dirti che l'indomani non debba andare a lavorare, un colpo di testa potrei anche farlo con le mie.
0: Allora tu non andare a lavorare, qui c'è lo stipendio
1: ci sono 5 euro
0: qui per te.
1: Domani. Però gliela devi dare.
0: Ma no,
1: sì, che... sì, gliela devi dare, l'ha detto a me. Basta. Ha detto, io faccio finta che glieli regalo, ma me la deve dare.
0: No,
2: fa finta di darmeli.
1: Sì, non li do, allora, lui fa finta di darteli, ma tu gliela devi dare davvero.
0: Non glieli do per dare. No, ma no, ma dare no, prestare al massimo, dai, che dare.
1: Te la ridai indietro.
2: E meno male.
1: Gliela presti solo.
0: Noi stasera faremo una bellissima serata con tutta l'orchestra di Omar Codazzi all'oratorio di Corsano.
2: Il nome è una garanzia.
0: È già una garanzia.
1: Ma come ti sento certo. Bene, Anna Elena? Che bella sei.
2: Ma guarda, ti dirò, che mi fa effetto quell'integratore che mi hai consigliato.
1: Mi sento
2: bene. Sai che ieri sera sono andata a sentire il figlio di Pierangelo Bertoli.
0: Ah, mi hanno detto che porta avanti davvero molto bene le orme del papà.
2: Guarda, veramente, di un modesto, oltretutto simpaticissimo.
0: Ma dai!
2: Guarda, credimi, eravamo in collina strapieno di gente.
0: Non l'ho mai sentito, ma mi hanno parlato molto, molto, molto bene, che porta avanti davvero... dignitosamente, sì. Con capacità, le caratteristiche.
1: Bello, Anna Elena.
0: Mi fa piacere, brava, bello, bello, bello.
2: Sì, guarda, veramente proprio, mai sentito, ti giuro che io non sapevo neanche, però la mia amica con cui adesso d'estate si va in giro, dice, dai Anna, andiamo al festival della Val Tidone, no? Così che c'è. Mamma, guarda, veramente bravissimo. Anche
0: vera...
2: gli orchestrali aveva quattro.
0: Ma
2: quattro
0: canta le canzoni del papà o anche.
2: No, canta le sue canzoni e due del papà, no, perché dice così porta avanti il lavoro della famiglia, non così.
1: Anche però, per rendergli onore, diciamo.
2: Certo.
0: Ma brava, mi fa piacere, se sentirò che sarò in zona, devo informarmi, piacerebbe sentirlo.
2: Guarda, veramente bravo, ma di una simpatia poi, ma sai, quei ragazzi che non se la tirano in poche parole.
0: Esatto. Ma fa musica.
1: No. Ce ne sono troppi che se la tirano e non si capisce perché.
0: E figli di papà per niente. Ascolta,
2: dimmi.
0: Musica di ascolto o musica anche ballabile? Che fa?
2: No, beh, eravamo tutti seduti ad ascoltare,
0: quindi ascolto.
2: Però per esempio ti veniva anche la voglia di, perché due o tre canzoni erano da ballare tutti, per dirti, no? No, comunque. Poi ho detto così, dice, l'ultima canzone che ho scritto, io figlio di padre, e l'altro figlio di buon padre, che è il figlio di Casadei, no? Di Raul Casadei, hanno scritto una canzone, Agostino, troppo forte, ma perché ha mischiato, lui è della Emilia, no? Perché sono di Sassuolo, Bertoli.
0: Ecco,
2: abbiamo tolto quel trattino che separa l'Emilia da
0: Emilia, Romagna, certo.
2: No, guarda, veramente sono stata stracontenta. Suonano
0: insieme ovvero è stata un'occasione?
2: No, si sono trovati in un'occasione.
0: È stata un'occasione, ma che meraviglia.
2: Sì, comunque ha fatto, ha iniziato alle 9:30, ha smesso alle 11:30 di cantare.
1: Bello.
2: Non ha mai fatto una pausa, per dirti, sì, quando iniziava la nuova canzone che ti spiegava un attimino il significato.
1: Insomma, è uno che si dà, ecco.
2: Sì, brava. E poi un bambino è salito sul palco, ma avrà avuto tre anni sto bambino, l'ha preso in braccio e cantava quel bambino in braccio. No, ma guarda Agostino, veramente dico, guarda te che roba, quando ci sono certi che se la tirano pensano,
1: sì,
2: hai preso Omar, è così, no, è giù alla buona,
0: sì,
2: perché mi piace, perché
0: è così.
2: Insomma,
1: sì, perché guarda Anna, anche con le orchestre ci sono di quelli che se la tirano non si capisce bene perché.
2: Guarda
0: che roba è questa.
1: Anna, prova, senti.
2: Devo stare in volume, però.
0: No, in cuffia dovrei sentirlo.
3: È passato qualche anno e l'hai notato.
2: Aspetta.
3: Che se stiamo insieme poi non è cambiato. Siamo simili, ma in fondo cambia il gusto. Tu Albana, io Lambrusco. La pianura già somiglia al lavoro, ma la notte i grilli cantano in coro. Noi d'estate andiamo tutti fuori e cantiamo, siamo sognatori. La
0: Questo è Alberto Bertoli e Mirko Casadei.
1: Eccoli.
2: Eccola lì, bravo! Ma sei troppo forte!
1: Ragazzi, allora vi darà anche solo 5 euro.
0: Però, vi darà
1: però...
2: No, glieli lascio, però, guarda, è proprio, è molto bella, molto...
0: Dopo ce la ascoltiamo, grazie al tuo suggerimento, perché non la conoscevo, dopo ce la ascoltiamo.
2: Perfetto. Va bene ragazzi,
0: ma grazie,
2: un po' di tempo.
0: No, per niente, sei stata...
1: No, ma anche perché sei l'unica
0: estratta
1: che entra nella nostra trasmissione, perché lui non passa a telefonare.
0: L'unica estratta. Però grazie di questa bella informazione. Adesso ci ascoltiamo Mico Casadei e Alberto Bertoli.
2: Ragazzi, un buon proseguimento e
0: grazie.
2: Alla prossima.
0: Buon pomeriggio.
1: Grazie, tesoro.
0: Ci teniamo i nostri 5 euro sono risparmiati.
1: Sì.
2: Bravo,
1: ciao, Mica.

0: Non è,
1: mai sentita, vero?
0: Ma non solo, ignoravo che avessero fatto un disco insieme.
1: Vedi la nostra Anna Elena.
0: Vedi che lei è preparata più di noi.
1: Sì, assolutamente sì.
0: Verrà a sostituirti.
1: È vero. Ma sì, ma tanto per te chiunque verrà a sostituirmi.
0: Verrà a sostituirti. Beh,
1: Anna Elena lo merita anche, però tu vorresti chiunque mi faresti sostituire.
0: Verrà a sostituirti, vedrai, sì, vedrai. C'è un'altra...
1: E tu piangerai lacrime amare.
0: Amare, soprattutto. C'è un'altra, c'è un'altra cantante molto, molto brava che ha sempre fatto la corista invece al padre di Alberto, Pierangelo. Poi ha iniziato a cantare lei da solista e secondo me merita prima o poi che questa vinca Sanremo.
1: Davvero?
0: Ma assolutamente. Pensa al tuo bambino, al saluto. Qui il coro è Mannoia, eh.
1: E tua moglie.

0: È bellissima questa canzone.
1: Le promesse vane, quante...
0: No, no, aspetta, non partire di fondo.
1: Io sempre.
0: Non partire di fondo, perché lei dice che il suo uomo si assenta per pescare, certo. il mare è anche molto pericoloso. Certo. Lui dice,
1: puoi anche proteggi, non tornare.
0: Proteggi il mio uomo dal mare. Mentre questo è a pescare, lei c'è un altro, credo...
1: Che la tenta.
0: Ecco, insidia sarebbe un brutto termine,
1: la
0: no?
1: La tenta.
0: Quindi dice al mare, pensaci tu perché io mi sono innamorata di questo. Poi alla fine ancora ritorna e dice no, fammelo tornare, perché ho fatto delle promesse che potrebbero essere promesse vane. È un po' la vita, è un po' la vita così, è un po' la vita. Si dice spesso uscire dalla padella, finire nelle brace, si dice spesso.
1: Non lasciare la strada vecchia per la nuova.
0: Non condivido.
1: Però, neanch'io.
0: Non condivido,
1: perché sennò altrimenti non fai niente.
0: Non
1: dai.
0: Condivido per niente, perché la vita è strana, è fatta di promesse, fatta di cose.
1: Sì, anche che non puoi mantenere a volte.
0: Ma a parte che non puoi mantenere, ma perché non si deve crescere? Perché non si deve crescere?
1: Crescere vuol dire cambiare.
0: E cambiare vuol dire a volte rinunciare.
1: Beh, certo, se capisci che è inutile quello che hai fino adesso. Che non fa bene né a te né all'altra persona.
0: Quindi è una canzoncina molto...
1: Ma non si rinuncia, trascorri la vita così, attaccato a un qualcosa che ti dà un minimo...
0: Non si cresce.
1: Non si cresce perché...
0: Non si cresce.
1: Fa paura.
0: Non si... Cosa? Ma no, fa non paura. Credo che... Credo che crescere...
1: Cambiare fa paura.
0: Credo che crescere, ovviamente crescere vuol dire cambiare.
1: È ovvio.
0: E il cambiamento è di pochi.
1: Ma cambiamento. Perché di pochi? Perché ti
0: perché ci vuole, l'abbiamo già accennata questa cosa qui, dopo noi tra una canzone e l'altra parliamo anche di queste cose. Perché vuol dire
1: essere disposti a lasciare
0: avere coraggio.
1: Anche. Esatto.
0: Avere coraggio. Crescere, cambiare ci vuole coraggio. A questo proposito ho una frasettina molto carina. Sapete che noi il lunedì vi leggiamo delle pillole molto...
1: Sì, belle, mi piacciono tanto.
0: Molto carine. Questa dopo. Ce n'è una che è più adatta. Anche questa dopo è bellissima. Vorrei leggere...
1: Tutte dopo.
0: Ma no, allora, i pazzi a volte guariscono, gli imbecilli mai.
1: Sono d'accordo.
0: Non c'entra niente, però mentre sto facendo passare, volevo leggerti... No, però ce n'è una... Te la leggo.
1: Imbecilli e ignoranti.
0: Questo, sono... questo è un bel augurio per... che riguarda tutti noi. Che tu possa alzarti in volo ogni volta che pensi di non farcela e sorprenderti di quanto in alto arrivi.
1: È bellissima.
0: È meravigliosa.
1: È una cosa auspicabile per tutti, soprattutto per le persone alle quali vuoi bene.
0: Se ti dico lo abi, tu cosa mi dici?
1: Se mi dici?
0: Lo abi.
1: Lo abi? Lo abi. Cosa ti dico?
0: La mente è una... No, non c'entra niente con lo abi, te lo dico dopo. La mente è una macchina potente. Quando la riempi di pensieri positivi, la tua vita inizierà a cambiare.
1: Eh certo. Ma noi tutte queste cose continuiamo a dircele, no? E poi non le facciamo. Perché?
0: Sì, guarda, ti faccio ridere.
1: Perché siamo più propensi a invece a riempirla di
0: cose... Sai cosa c'è? Siamo abituati a lamentarci e è la cosa più sbagliata che si può fare. Perché... Se ti lamenti e non fai nulla,
1: lo so.
0: È inutile che ti lamenti.
1: Lo so, però lamentarti cosa fa?
0: È un farsi compatire.
1: È uno sfogo.
0: Non serve niente, è un farsi compatire.
1: Vabbè, sarà anche un farsi compatire. Farsi compatire comunque.
0: Serve niente. Chi ha ucciso Abele?
1: È suo fratello.
0: Brava. Volevo farvi una risposta così. Chi ha venduto Giuseppe?
1: Giuseppe.
0: Giuseppe. Giuseppe, quello che poi è stato venduto in Egitto, che poi faceva, indovinava i sogni. I suoi fratelli.
1: I suoi fratelli.
0: Chi ha cacciato Lefte?
1: Suo fratello.
0: Chi era invidioso di Davide?
1: Suo fratello.
0: I suoi fratelli, più di uno. Chi non era contento del ritorno del figlio al prodigo?
1: È suo fratello.
0: Chi era incoglionito gli italiani?
1: Suo fratello.
0: Fratelli d'Italia.
1: È vero. No, non è vero. Cosa mi fai dire?
0: No. No. Sono bravo perché hai risposto a tutte.
1: Fratelli dei 5 Stelle.
0: E risposto a tutti.
1: Quelli hanno rincoglionito l'Italia.
0: Le cose belle capitano a chi crede.
1: Sì.
0: Cose ancora più belle a chi è paziente, ma le migliori vanno a chi non si arrende.
1: È vero.
0: Che belle che è,
1: sono bellissime. Il discorso è che noi le possiamo leggere, ok? E a casa le ascolti.
0: Ti ascolto, Noi le possiamo leggere.
1: Noi le possiamo leggere, sperando che a casa le ascolti, noi le facciano loro, no? Cioè, guarda, questa qua, caspita, me la prendo oggi, la faccio mia, perché così mi può aiutare. Il problema è che non lo facciamo. Non lo facciamo.
0: Perché manca, ne avevamo già parlato di questa cosa, perché manca il coraggio per farlo. E quando si avvicina la possibilità di farla, ti inventi il modo, la cosa per non farlo.
1: Ma perché?
0: Ti leggo un'altra pillola? No, ci ascoltiamo una canzone. Le pillole le leggiamo dopo. Perché tu sei qui? Ti piacerebbe mica essere al mare?
1: Che sei il mio amico del cuore.
0: me l'ha già detto un'altra, sai?
1: Chi se ne frega delle altre?
0: Che tra l'altro aveva il marito. Dico, ma cosa ci fai qui? E lei, sai cosa mi ha risposto? Perché ci sei tu.
1: Però... ma tra l'altro a donne vi dico che ultimamente è gettonatissimo Richard Gere, cioè gettonatissimo.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
1: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
2: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
0: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
0: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
0: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Vieni a vedere il mio paese?
1: Sì.
0: È bellissima questa canzone scritta da Franco Bastelli. Che è stato l'idolo di Omar, che poi... Guardala qui, la vedi qui.
1: No, ma ce n'è una...
0: Ma perché piove? Vedrai.
1: Dai, che la prossima vita sarà una formica.
0: Chi se ne
1: frega. Ci sarà un tipo che ti fa così.
0: Ma perché adesso cosa succede? Adesso cosa succede?
1: In che senso?
0: È la stessa identica cosa, Ci sarà un tipo che farà così con te, con me.
1: Ho capito, ma lo deciderà un attimo. Ma questa qua, poverina, non ti ha fatto niente.
0: Ma era il suo momento. Era il suo momento.
1: Ma sembriamo due pazzi.
0: No, era il suo momento.
1: E l'hai deciso tu, però.
0: Perché per te, per me, chi decide?
1: Dio.
0: Io
1: sono... Ma te chi sei? La formica, Dio? No, ma
0: il problema è che chi sta a casa non può capire, perché se vivi tutta la situazione qui così, allora qualcosina che neanche non te.
1: No.
0: Però proprio sentire tutto quello che si sente solo fuori.
1: Ma è bellissimo, capisco. Secondo me, perché sono come siamo noi. Io non credo che tu arrivi alle 4.
0: Che vi fate? Non è un problema. Non è un... Tu Sonia non hai ancora capito.
1: Io ho capito fin troppo bene.
0: E questa qui che cosa devo fare? Devo tenerla, carezzarla?
1: No, se fai così. Soffia. Non addosso a me, ma soffia, poverina, perché lei...
0: No, appena metto giù il microfono, questa qui fa la fine di quella là.
1: No, perché ti spiego. Tu sai chi è quella formica. Avrà una moglie, un marito che l'aspetta. Avrà dei figli. Lei non torna a casa perché tu col dito...
0: Potrei aver fatto il favore a qualcuno.
1: E potresti anche aver fatto no il favore. Quindi lascia che si arrangino tra di loro formiche. Se vogliono separarsi, si separano.
0: Papà, ho preso 4 in geografia. Bambino bresciano va in dialetto così, papà, c'è qua 4 in geografia. Madonna, come mai? E la maestra mi ha chiesto dove era il Marocco e io non lo sapevo. Ma vieni qui, ti faccio vedere io, dai, non sai dove è il Marocco. Tira fuori la carta geografica e ti faccio vedere. Vedere Bargnano, Lunghena, Dello, Barbariga, Mairano. Eppure deve essere qui, ne vengono a lavorare in bicicletta.
1: È bellissima.
0: Eppure deve essere qui.
1: Vengono a lavorare in bici.
0: Via da una bici.
1: Cioè, sarà qua in giro, no?
0: Al Marocco.
1: Credo che facciano chissà quante migliaia di chilometri. Bella questa, mi piace. Sì. Questa è da Elisa.
0: Tutti da Elisa.
1: Sì. Queste qua, così, questo humor così, sono sue.
0: Ah, ma è carino. Lui, il papà che dice, ma fuori l'argomento che... Dura il Marocco, scherzi.
1: Era un bici.
0: Può passare tutti i paesi in giro.
1: Eppure non c'è.
0: E via la un bici. E sarà via da lontano.
1: È bellissimo.
0: E sarà.
1: Che ti vogliamo confidare. Hanno capito che non...
0: Vieni a vedere. Sai?
1: Hanno capito che non gli passiamo le telefonate, poverine.
0: Ma neanche per sogno.
1: Mamma.

0: Franchino Bastelli, una delle sue più belle canzoni che ha fatto. Noi, come
1: mamma,
0: abbiamo...
1: questa parola, amore, amore, amore, mamma, non ce la faccio
0: d'altronde,
1: più.
0: D'altronde, la prossima...
1: Oh, santo cielo!
0: Ma che cosa vuol dire?
1: Oh, è troppo sdoganato.
0: Bisogna però non farsi ingannare. No, beh, uno ama il gatto, il
1: cane,
0: la persona.
1: Ma sì, va bene, ma perché costruirci su... Va bene, ma lei, d'accordo, perché ma dovrebbe essere una normalità.
0: Perché tutte le trasmissioni, a parte adesso, sono tutti al mare, parlano tutti di delitti, l'hanno ucciso, forse è stato quello lì, è stato quello là, perché fa cassetto, come si dice,
1: è vero.
0: No? E quindi anche qui l'amore fa cassetto.
1: Però io sono stanca di cose che fanno cassetto. Cioè, amare... qualcuno, amare la tua vita, amare te stesso, amare la tua casa, dovrebbe
0: tu
1: essere
0: dimmi,
1: normale.
0: Tu dimmi
1: normale? Ma cosa c'è di anormale nell'amare?
0: Il sentimento
1: dobbiamo...
0: non è costruire un muro, cambiare l'automobile.
1: Ma anche, perché no?
0: Non è
1: io amo la mia macchina, amo la mia casa, amo la mia
0: vedi
1: famiglia.
0: Vedi che ti rimballo sempre la stessa parola anche
1: no,
0: tu.
1: No, sto dicendo che amare è abbastanza normale.
0: Io mi sono rotto.
1: Cioè, anch'io mi sono rotta.
0: No, allora, amare è abbastanza normale, la difficoltà quando amare ci sono due persone. Che fino a che tu ami il gatto, c'è una canzone che diciamo il gatto. Fino a che tu ami il gatto...
1: La mia gatta ancora lì non parla, ma dice
0: no,
1: sì.
0: No, non è questa.
1: Lo so.
0: Il gatto non gliene frega niente, tu puoi amarlo, ma anche con una persona... Una persona che ti lascia.
1: Io, tu puoi continuare ad amarla.
0: Certo, assolutamente.
1: Ti obbligano
0: nessuno,
1: a non amarla.
0: No, lo direi il contrario. Nessuno ti può impedire.
1: Esatto.
0: Nessuno ti può impedire.
1: Cioè, anche
0: dire.
1: Tutte queste
0: poi,
1: disperazioni
0: però,
1: disperate.
0: Ma sì, ma
1: tu
0: perché manca qualcosa.
1: Ad amarla,
0: ma perché manca qualcosa.
1: Frega.
0: Prendi chi va sotto casa con un coltello e minaccia.
1: Bravo.
0: Quella per paura ritorna con
1: sì,
0: te.
1: Sì, e pensa
0: te.
1: Che soddisfazione. Mamma mia. Cioè, che uomo...
0: Però purtroppo qui, secondo me, qui scadiamo con la mente, non siamo più nella razionalità. Ma usciamo da sta roba.
1: Siamo
0: tu dimmi su cosa vorresti scrivere una canzone, chi te la scrivo? No, non deve parlare né di amore, né di sesso, né di odio, né di... dimmela che io te la scrivo.

0: Hai mai visto?
1: Mamma, che
0: buono. È bresciano, L'hai mai visto?
1: Allora, sto guardando un video con uno che sta mangiando il salame.
0: Aspetta, perché il bello deve arrivare, aspetta, metti sotto. Metti sotto il telecomando qualcosa.
1: Ma che è questo?
0: È uno bresciano, dopo te lo dico.
1: Vabbè, che sia bresciano. Mangiamo, lo tagliamo.
0: Aspetta, io quello che c'è sotto.
2: Le prese che mangiano finto, qui si mangia agricolo. Non c'è niente che mangia il prodotto, che mangia il prodotto agricolo, capito?
0: Guarda, questo potresti innamorarti di questo. Aspetta, eppure io dico che se tu lasci andare avanti potresti innamorarti. Lui, il suo numero è sempre 7. Sta attenta.
1: Mamma, che buono.
0: Guarda, guarda. Dopo le facciamo vedere in televisione domani. Sta attenta.
1: Uno.
0: Domani lo facciamo vedere.
1: Tre. Sta tagliando le fette di salame, amiche. 4. 5.
0: Tu parli di cibo che io ti scrivo la canzone.
1: 6. 7. 7. 7. Ha detto che 7 fa rima con le tette.
0: Questo andrebbe bene a te. Domani lo facciamo vedere in TV.
1: Domani ve lo facciamo vedere, amico.
0: Guarda, guarda, guarda, Sonia.
1: Formaggio di capra per la forza di Zeus.
0: Guarda.
1: Uno. Due. Tre. Quattro.
0: Sei.
1: Cinque.
0: E una margherita.
1: No, ragazzi, sta riempiendo.
0: Guarda
1: un pane.
0: Dire,
1: mamma, che fame.
0: Guarda, quanto vuol dire fame?
1: 7 fette di salame. Alte 2 centimetri. Urco.
2: Il sistema qua funziona.
0: Il bello arriva adesso, aspetta.
1: Ragazzi, mamma,
0: che arriva bene a te, sono sicuro.
1: Ma mi sta facendo venire una fame.
0: Guardalo, ti fa venire fame.
1: Sta mangiando un pane enorme con 7 fette di salame all'interno, alte 2 dita, l'1 e 5 di fette di formaggio. Me peserà 200
0: kg. Guarda che soddisfazione.
1: E come sbiascica.
0: È una soddisfazione.
1: Cosa beve?
0: Il vino fatto con siero di capra.
1: Ancora di più della birra.
0: Ma come fa a aprire la bottiglia? Quando fa a aprire la bottiglia?
1: Coi denti. Ma dove vive lui qui?
0: Vorresti conoscerlo, eh?
1: No, vorrei il suo salame, no, detta così no. Vorrei il salame che sta tagliando a fette, ma lui proprio non... Dovete vedere come sbiascica. Cioè, io avrei paura con uno così in casa, eh. Cioè, non è un uomo questo, è un animale. Cioè...

0: È bellissima quella lì, mi piace.
1: Vuoi o non vuoi,
0: è vero.
1: Quando senti la canzone, cioè, son tutte lì, insomma.
0: Sono tutte lì.
1: Che tu...
0: Mamma mia, che stress.
1: Che ti piace o meno. Ti ho detto, ti scrivo quella sul panino, allora quella...
0: Sì, ma quella lì è troppo. Quella che mi hai fatto vedere.
1: Troppo, no? Anche per te.
0: Mamma, è troppo anche per me. Mamma, io non potrei mai neanche stare mezz'ora con uno così, Te lo giuro. No, Agostino, te lo giuro, non ce la farei.
1: Sì, no, però no. Sì, ti capisco.
0: Cioè, posso vederlo così.
1: Io conosco, come tu, se stiamo così ragionando, conosco delle coppie che non condividono niente.
0: Niente.
1: Né di uno né dell'altro, non condivido niente, eppure siamo tutti uno diversi dall'altro e quindi...
0: Sì, però vai avanti a stare insieme, perché? Perché la persona da sola...
1: No, vai avanti a stare insieme perché si è uguali, dai, anzi ti dirò che vanno più d'amore, d'accordo, certe cose che, che riteniamo fuori dei canoni che altre.
0: E beh, per forza, perché non scadono nella monotonia.
1: Non scadono nella monotonia, no, ma no, perché la mente non ha pretese, la mente di sta gente non ha pretese.
0: Una mente senza pretese, secondo te, è dotata di intelligenza?
1: Poca.
0: Ok.
1: Poca. Guarda che essere intelligenti.
0: No. Non è una cosa che fa del bene a chi ce l'ha, te lo dico io.
1: Essere intelligenti non è proprio una...
0: Sì,
1: Ah, okay.
0: No. Cioè, gli altri la vedono come una prerogativa positiva verso chi ce l'ha, ma chi la vive l'intelligenza?
1: Ti leggo un'altra piccola pillola che secondo me è molto bella. Solo perché sai portarlo non vuol dire che non pesi.
0: Il peso.
1: Il peso, ognuno è il proprio...
0: Sì.
1: Dico, solo perché sai portare il peso senza farlo pesare agli altri, molto spesso serviamo proprio il silenzio per dire le cose più importanti.
0: Vero, sono d'accordo.
1: Ma che meraviglie.
0: Sì, strano, mi trovi d'accordo.
1: Questa l'ho sentita la prima volta da Sua Eccellenza Monsignor Sigalini.
0: Ok.
1: Non, l'ha detta il giorno che l'hanno consacrato vescovo. Non permettere mai a nessuno di toglierti la voglia di sorridere.
0: Straordinaria.
1: L'ho sentita...
0: Sono d'accordo su tutto oggi, come mai? Dimmi qualcosa su cui non sono d'accordo.
1: No, sono delle piccole pillole
0: di
1: saggezza.
0: Ma di solito non mi trovano d'accordo.
1: Questa è per te.
0: Dai, sentiamo. Questa è per me, amica, amici.
1: Quando ti senti triste, ricordati che hai beh. Forse non sono molto, ma ci sarò sempre al tuo fianco per te ogni volta che ne avrai bisogno.
0: No, ragazzi, tanta roba. Madonna, un
1: adesso,
0: bacio meriti, un beso.
1: Voglio dire,
0: un beso.
1: 5 euro.
0: 5 euro? Lo sai che non li ho?
1: Non si può.
0: Ma ti giuro.
1: Te li do io.
0: Resta bene.
1: Tu me la presti, ti prendo 5 euro e siamo pari.
0: Lo scambio così.
1: E siamo pari.
0: Sì.
1: Non si può smettere di amare da un giorno all'altro, a meno che tu non abbia mai amato.
0: È quello che stavo dicendo io, penso.
1: Ecco perché dicono che il vero amore si mette alla prova dopo la rottura, non durante.
0: Ok.
1: Essere intelligente è una maledizione.
0: Sì.
1: Capisci il gioco, osservi le menzogne, riconosci gli schemi, ma devi comunque fingerti stupido per sopravvivere.
0: Esatto. Perché altrimenti ti ritrovi da solo, anche in un mare, in mezzo a un mare di ignoranti.
1: Di
0: esatto. È vero, quando uno è intelligente...
1: Questa è più difficile, ma sono sicuro che la capisci. Te la leggo prima o dopo la canzone?
0: Dopo.
1: Allora te la leggo subito.
0: Avete visto come si fa a fargliela leggere subito?
1: Se il tuo cane ti incomincia ad abbaiare contro, significa che qualcun altro gli sta dando da mangiare.
0: Certo.
1: È una meraviglia.
0: È bellissimo.
1: Questa qui è una delle più belle.
0: È bellissimo.
1: Questa qui però... Questa
0: però
1: qui non...
0: io aggiungerei, e tu invece te ne sei dimenticato da un bel po', perché il cane non ti tradisce.
1: Il dentifricio può rimuovere piccoli graffi dagli schermi dei telefoni. Qualche suggerimento anche qui.
0: Ah, stavo dicendo... Ah, davvero?
1: Le foglie di menta schiacciate fermano il singhiozzo rapidamente.
0: Davvero? Bello.
1: Le fette
0: tenetevi delle foglie di menta se avete i bambini.
1: Le fette di cetriolo eliminano i segni di penna dai muri. Ma sai?
0: Che cos'è?
1: Le fette di cetriolo.
0: Davvero? se avete tipo il bambino che vi ha, noi abbiamo la spugna magica, però se avete il bambino e non avete la spugna magica, oppure vi siete dilettati a scrivere sui muri, fetta di cetriolo, la passate e va via.
1: Ti amo, il muro appena pitturato. Ti amo.
0: Viva la Juve, Ilario Poi Crotti.
1: Passa il cetriolo dopo.
0: Passa il cetriolo.
1: I fondi di caffè tengono lontane le formiche e neutralizzano gli odori. Questa è bella, questa serve a te. Il bicarbonato di sodio nelle scarpe.
0: Sì.
1: Che lei ha detto. Ah, non lei su?
0: No, le ho messe, ma non so perché. Ma... è vero, io sono sempre senza.
1: Il bicarbonato di sodio nelle scarpe elimina i cattivi odori durante la notte.
0: Chi se ne frega, io non ho cattivi odori.
1: La fetta di cipolla posizionata vicino al letto riduce i sintomi del raffreddore, ho capito?
0: Sì, ma anche del vivere comune. Cioè, parliamone, cioè metto la cipolla vicino
1: io
0: al capimmi. Letto.
1: Le bucce di patate lucidano l'argento annerito.
0: Ok.
1: Il succo di limone rimuove naturalmente le macchie di ruggine.
0: Davvero?
1: Carine, dai.
0: Il succo di limone rimuove la ruggine?
1: Esatto.
0: Ah, proverò.
1: Le persone piangono non perché sono deboli, semplicemente perché sono state forti per troppo tempo.
0: Anche questa mi piace. Io trovo che il pianto sia liberatorio.
1: Eccola qui quella che dicevamo prima, perché non si cambia, ci vuole coraggio, non ci vuole coraggio. Lamentarsi delle stesse situazioni senza mai cambiare, nulla non è sfortuna, è una difesa. Finché ti lamenti, non devi assumerti la responsabilità di agire. Allora questo risponde al ragionamento che abbiamo fatto prima. La vittimizzazione cronica è più confortevole del cambiamento.
0: Assolutamente, sono d'accordo. Cioè, tutti crogioli, capito? Cioè, quando uno dice, mamma mia, mamma mia, mamma mia,
1: questo me la faccio
0: si
1: mia.
0: Crogiola.
1: Questo me la faccio mia completamente fino in fondo.
0: Dai.
1: Perché quando ti stanchi, ma ti stanchi davvero, non minacci più. Non avvisi, non preghi, non speri, non corri, non insegui, non guardi, non ti interessa più e ti fermi, chiuso, spento, buio, sipario, punto. E tu mi piace tanto anche.
0: No,
1: me. Oh. A me piace, a me piace.
0: Sì, ti piace, ma non è da seguire.
1: Ciò che, no, io...
0: Gesù, Giuseppe Maria.
1: Ciò che nella vita rimane non sono i doni materiali, ma i ricordi dei momenti che hai vissuto e ti hanno reso felice. Vuoi 5 euro?
0: ma per me va bene anche 5, te lo dico.
1: La tua ricchezza non è chiusa in una cassaforte, ma nella tua mente.
0: Sì, adesso, fammelo dire, perché prima o poi le parolacce lui me le tirerà fuori. Lo dice chi
1: dopo,
0: le ha nella cassaforte e anche nel dopo, cassetto. Ricchezze mentali.
1: È il ragionamento dei
0: sono
1: poveri.
0: Sono le palle, ve lo dico.
1: È il ragionamento dei poveri.
0: Bravo.
1: Una canzone e poi andiamo avanti ancora ad ascoltarci qualche così pillola di saggezza, anche
0: dei
1: piccoli trucchi, anche
0: dei
1: piccoli suggerimenti.

0: Eccolo qua. Era lui, il promotore. Oh. E allora, che
1: Dai,
0: facciamo?
1: parla, stavo scrivendo, Gesù.
0: Arrangiati. Guarda, l'ho detto che da quando scrivi non parlo più. Mamma, che noia, che barba, che noia.
1: Che
0: Ciao, che
1: pazienza,
0: io,
1: è che
0: allora.
1: io ho 18 telefoni a
0: A
1: cui
0: noi hanno
1: rispondere.
0: sempre detto in televisione, perché voi sapete, lo diciamo agli amici del 787 che magari non vedono e non sanno che esiste il 96, adesso ve lo diciamo. Il 96, io e Rabizi siamo in onda televisiva.
1: No,
0: Io sono in onda e
1: lei.
0: lui non si vede, ma lo sentite. Ok.
1: Prima volta che andavo all'estero, noi italiani siamo molto chiassosi. Quando si parla, magari andavi, non so, dal pullman all'albergo, avevi magari
0: Siamo
1: 5,
0: cacciara.
1: 500 metri perché era zona, e ci dicevano, italiani, prima si sentono
0: E
1: e poi
0: poi
1: e
0: si
1: poi si
0: vedono,
1: vedono.
0: esatto. E lui non lo vedete, ma
1: Sul
0: lo
1: discorso di
0: sentite.
1: prima, sul discorso di prima, si
0: Quale?
1: tende a dire quello che hai detto tu, sì, ma che ci dà, che ci dà, che ci toglie. Io credo che ci sia qualcosa, che per me è una cosa bellissima, cioè, ma credo che ci sia qualcosa di altrettanto, forse più bello.
0: Del sesso,
1: Certo.
0: anche secondo me.
1: Altrettanto, secondo me è una cosa che deve andare di pari passo, ma se dovesse fare una scelta obbligata a dire uno o l'altro, io sceglierei l'altro. Ma non adesso che ho la mia età,
0: Ah,
1: ma
0: ok,
1: quando
0: da
1: ne
0: sempre?
1: avevo. Ma sì, ma sai cosa vuol dire? A me è capitato nella vita, sono stato sposato 50 anni, mi hanno detto.
0: Certo.
1: Cioè, è capitato di dire, ah no, ma che penso al mio uomo, chi pensa il mio compagno, credo che sia appagante per un
0: Assolutamente sì.
1: uomo, credo che sia
0: Ma che
1: appagante.
0: sia rilassante
1: E
0: totalmente.
1: quindi prima si parlava di quello di 80 anni passati, non la vedo assolutamente sotto il punto di vista come lo vedi tu, si parlava di Berlusconi, 53 anni di differenza, la vedo sotto il punto di vista di dire, tu sei qui, ci divertiamo, anche io e te abbiamo diversi anni di differenza. Ci divertiamo, parliamo, ci raccontiamo, ascoltiamo le
0: Sì.
1: belle canzoni, siamo in compagnia dei nostri amici. E credo che sia qualcosa di diverso dal sesso,
0: Certo.
1: che è anche molto bello. Un viaggio, vedere delle cose, una cena. Io sono stato recentemente, guarda quanti anni ho fatto a Roma, e non avevo mai visto, me l'ha fatto conoscere la Laura. In via Veneto c'è questo convento di frati cappuccini. Ho visto una cosa che non avevo mai visto, quindi anche vedere delle cose che vanno al di là e oltre di quello che
0: Cioè è
1: si.
0: un appagamento
1: Ma
0: diverso.
1: assolutamente, assolutamente. E io poi ce l'ho nel DNA, mi fa tenerezza la cosa. Mi fa, io vedo qui i bambini, devo stare attento con i miei bambini. Stare attento tra il viziare e l'amare. Il
0: L'accontentare.
1: viziare e l'amare. Ma poi ti dirò, ho dato 10 euro a mio Francesco. Sabato sera e a tutti i costi me li ha ridati e
0: Ok.
1: quindi questo mi piace perché
0: Sì,
1: dico
0: perché
1: non
0: vuol
1: è
0: dire che non vogliono,
1: esatto, non è
0: esatto.
1: insegnato male. Trasformato con gli adulti non c'è età, non c'è età, non c'è età. Se uno ti dà la bellezza dello stare insieme, la sicurezza, la donna, io sempre ho detto, la donna deve fare la donna in tutti i sensi, quando ha 20 anni e quando ne ha 100. Deve fare la donna. E l'uomo pure, che era l'antitesi della donna, cioè
0: Certo,
1: fare.
0: dovrebbe essere così. Ok.
1: Ma se non è così non me ne frega niente. Ecco, chiudo la parentesi che può sembrare personale, ma se non è così non frega niente. Senti che bella
0: Dai.
1: canzone. O vuoi la pillola? Vuoi
0: La pillola.
1: la pillola? Ti
0: Dai.
1: do la pillola.
0: Dai.
1: Vuole la pillola,
0: Mi
1: amiche?
0: piacciono da morire ste pillole.
1: Vuole la pillola.
0: Amiche vuole la pillola. Ma lo vedete com'è sfaticato? Guardatelo. Vedete? No, veramente oggi è un Rabizi molto
1: Vuole la
0: particolare. È
1: pillola.
0: un po' tenebroso, ve lo
1: Vuole la
0: dico.
1: pillola e io
0: E
1: do la
0: lui,
1: pillola.
0: da uomo, come ha detto prima,
1: Do la
0: tu
1: pillola.
0: chiedi e lui dà.
1: Stai attenta, Cinzia, eh?
0: Quell'altra rediviva.
1: Vuole la pillola. E non che mira, ma ne cercavo una.
0: Stamattina ha superato se stessa cantando.
1: Amore, stamattina invece della pillola per la dissenteria ti ho dato i tranquillanti. Come ti senti?
0: No, non voglio saperlo. No, lo voglio sapere perché si è preso il tranquillante e non è riuscito ad andare in bagno.
1: No, mi sono addosso, però
0: Apposta,
1: sono tranquillo.
0: appunto, però sereno.
1: Volevi la pillola?
0: Sì.
1: La vita è come un pianoforte. I tasti bianchi sono i giorni felici, quelli neri sono i giorni tristi. Ricorda che servono entrambi per fare bella musica.
0: Ok. È anche bello, no, qualcuno, ogni tanto qualcuno che non sa che tu...
1: C'è qualcuno vivo.
0: Ma cosa fai?
2: Pronto? Pronto, con chi parlo?
1: Aspetti, Radio Londra.
2: È la lì. 787.
1: Allora lo sai con chi parli.
2: Ascolta, sono Rosa di Valeggio.
1: Buongiorno. Ciao. Taleggio?
2: Ciao, no. Sì, Valeggio, no, sì.
1: Non Taleggio.
0: No, Taleggio è quello non del panino Taleggio, di prima.
2: Valeggio.
0: E ride la Rosa, che bella.
2: Ma ascoltate, dimmi. Vi siete... non vi vedo e non vi... non neanche essendo qui 787, come posso fare?
1: Tu devi andare dietro il televisore. Vedrai che stai lì, vedrai che vedi la Sonia, ma da dietro devi andare.
2: Ah, ti può!
1: Hai capito il trick? È sveglia la signora.
0: Esatto.
2: Dai, come posso fare?
1: Te l'ho detto, non devi guardarlo davanti, ma dietro. Ti metti dietro il televisore e stai lì un po', vedrai.
0: Esatto.
1: Che,
2: magari.
1: Qualcosa succede. Ti facciamo sentire una bella canzone.
0: Ma se non ci sente, ha detto.
2: Ma non sento.
1: Allora vai dall'oculista.
0: Non sente, non vede.
2: Non vede e non si sente. Come posso fare?
1: Prendi il privato. Dai, prendi il privato.

0: No, io voglio fare, no, non dico,
1: senti,
0: però
1: che applausi
0: io
1: fanno.
0: Voglio fare io l'applauso alle nostre amiche che sono, ci amano, ecco l'amore vero,
1: capito, che non
0: stare
1: è...
0: lì così col nero, no, col nero no. Il nero.
1: Tenta quello che dici, perché
0: esatto,
1: siamo sempre,
0: no, dico lo schermo nero,
1: siamo
0: no,
1: sempre in difficoltà, siamo
0: stiamo
1: sempre
0: attenti,
1: bene, eravamo arrivati
0: perché adesso
1: ancora...
0: il nero non è più nero. Il nero
1: infatti
0: non
1: fa,
0: è più nero.
1: Fausto Leali non può più cantare Angeli
0: no,
1: Negri.
0: No, e neanche, esatto. Dio,
1: anche se ti smette a cantare il tuo
0: sì, appunto,
1: niente.
0: Anche perché è di una simpatia.
1: Cioè, anche se smette. La piazza piena a Mario. Allora.
0: Cosa c'ha questa?
2: Ma non
1: si sente dai microfoni.
0: No, più che altro è quello che dici tu. Non è quello che dice lei. No, vorrei sottolinearla questa cosa. Io faccio come la D'Urso, mi dissocio. O come la Panicucci.
1: Però
0: la
1: senso,
0: mi dissocio.
1: Io senso laureato te do.
0: Mi dissocio. Ma chi la Panicucci è senza lavorare, presenta tutto.
1: Sì, hai superato tante cose che ti facevano paura.
0: Sì, sì.
1: Proprio per questo, quando incontri altre difficoltà, non scoraggiarti. Ce l'hai fatta ieri, ce la farà anche
0: e
1: oggi.
0: E che due palle! Magari far qualche giorno senza, no?
1: Sono stufo.
0: Cosa dici?
1: Sono stufo di farcela.
0: Belle le tue pillole. Cioè, capito? Uno che è tutta la vita che tribola dice...
1: Non,
0: ma
1: non abbiate paura della tristezza. È una stanza della casa, non tutta la casa.
0: Se però non trovi l'uscita e la porta, è un casino.
1: Però è una stanza, insomma, non è tutta la casa, quindi non è tutta la tua, il tuo essere.
0: Ho capito.
1: Lo abi?
0: Dagli con sto lo abi.
1: Senti qui. Che meraviglia.

0: la pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali, si avvicina la stagione delle allergie.
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Ciao.
6: Allora, che succede? Abbiamo mandato anche la pubblicità che conduceva non avremmo mandata.
5: Oh. Vero? È bellissimo perché lui ha un limite, no? Sono tre quare poi.
6: Ma io vorrei vedere chiunque a porto mio.
5: Direi.
6: Vorrei vedere chiunque.
5: Direi.
6: Cioè,
5: no, sai che cosa c'è? Che...
6: Ma che viene messo in pratica quello che è il mio modo di essere.
5: È bravo.
6: Dove dico io ci sono, sono è disponibile.
5: Bravo.
6: Ma che tu venga a chiedermi se compro la farina per fare polenta?
5: È bravo.
6: Forse no.
5: No, ma poi soprattutto, non parliamo del caso specifico, eh.
6: Potò,
5: in generale.
6: Ci sono anche quelli, eh.
5: No, ma in generale.
6: Io non ho solo il lavoro,
5: cioè,
6: eh.
5: Lui sta facendo
6: io
5: una
6: vivo
5: cosa,
6: 24...
5: le persone si fermano e dicono, ah, ascolta. Ma caspita, ma non state vedendo?
6: Io vivo 24 ore al giorno.
5: Che sta, capito? che sta. Boh. Non lo so. Vedi che non va bene neanche essere così? Troppo così? Troppo disponibili, troppo io ci sono, troppo pensa, ci penso io, troppo appoggiati a me.
6: Si parlava
5: perché poi
6: prima,
5: a forza di appoggiare uno non cammina più.
6: Si parlava prima di cose sorprendenti, di cose. Io nella mia vita aspetto tre cose. È bello avere
5: obiettivi.
6: Obiettivi, avere fiducia nelle cose. Tre cose. E credo che tutte e tre sorprenderanno me e tutti quelli che mi conoscono. Quindi.
5: Che non le dici?
6: No, non le dico, no.
5: Tre sono tante.
6: Sono tante, ma sono una legata all'altra, capito?
5: È ancora di
6: è
5: più
6: un po' come
5: tante,
6: un
5: allora.
6: Triangolo, il triangolo
5: so, ancora più...
6: per essere tale deve chiudere tutti i vertici, no?
5: Però sono ancora più potenti che tre.
6: Ma
5: divise.
6: Però fanno un triangolo solo, quindi un obiettivo solo.
5: Però
6: io,
5: formato da tre
6: io ho,
5: lati.
6: Vedi, quando più mi hai detto, ma 83 anni quello là, io... noi dobbiamo essere fortunati se arriviamo a 80, 90, 100... Ti ritieni fortunato, come ci si arriva? Ma io dico che ci si arriva come vuoi tu.
5: Su dipende, questo sono d'accordo.
6: Dipende da quanto tu tieni la voglia di esserci, di vivere. Tutti noi abbiamo avuto i momenti di sconforto, tutti, li abbiamo tutti i giorni.
5: Assolutamente.
6: Li abbiamo. Però dipende da quanto poi ci vogliamo bene, quanto vogliamo. Io voglio vivere, niente lì. Cioè, non voglio vivere.
5: Vuoi morire? Vuoi vivere? Scusa. Che lapsus. Vedi? Vedi cosa mi fai dire? Lo vedi? Ecco, tu mi stai massacrando, te lo dico.
6: Quando io ti ho conosciuta, mi hai fatto un complimento che tu non puoi sicuramente ricordare. Non lo dico in diretta, faccio partire la canzone prima. Ma ci si conosceva proprio da poco tempo, credo che tu già frequentavi
5: l'emittente,
6: però io e te non ci eravamo mai neanche parlati, non ci eravamo neanche visti. E
5: era difficile non vedermi.
6: Con questi ragioni, metà idea mia.
5: Ero tanta roba.
6: Mai sento dire,
5: sono anche adesso.
6: Mai sento dire la idea neanche a te.
5: Sì.
6: I messicani avevano sempre questa idea, né? Da sempre che aspettavo una persona. Che non è venuta.
5: No, io aspettavo che li cambiassi con uno da 500.
6: Aspettavo una persona che non è venuta, che non è, allora sono rimasti lì miei 5 euro. E mi hai detto, mi ricordo questa cosa, tu mi hai sorpreso. Allora, io vorrei parlarvi della Sonia.
5: Ma certo, di nuovo l'intervista no, è perché...
6: Ma non è neanche finita.
5: Ma è finita invece.
6: Ma io mi hai fatto due domande.
5: Sì, va bene così.
6: Ma figurati.
5: Ma certo.
6: No, anche perché è molto richiesta, la gente vuole sapere di te.
5: Ah sì?
6: Eh sì.
5: Non mi vedono abbastanza.
6: te l'ho già chiesto quanti anni hai smesso di fare il pipì nel letto, hai detto la settimana scorsa.
5: No, la settimana scorsa, ma poco ci manca. Poco ci manca. Perché pensavo di essere in bagno, l'ho fatta.
6: Va bene. Anche in albergo pensavo di essere in bagno.
5: No, in albergo dovevo andare in camera mia, ma tu mi hai cambiato la chiave, amico.
6: Mi sono sbagliato.
5: Mi ha fatto fare la pipì nel posacenere vicino alla
6: scena. Non è che gli ho fatto fare la pipì.
5: Sì, me l'ha fatta fare, perché o sulla moquette o sul posacenere, ma il portalato e il posacenere era alto.
6: Colpo me.
5: Ecco, quindi ho dovuto smontare, cioè no, voi non avete idea. Non ma avete poi idea. Immaginatevi voi chi scendeva, chi usciva dall'ascensore.
6: E d'altronde ormai.
5: Però dovevo farla.
6: Eravamo
5: no, guarda che allora uno dice, ma quando ti scappa così la pipì?
6: No, ma sai che è molto collegato alla mente, perché se tu dici ho ancora 20 chilometri,
5: sì,
6: tu
5: ce la fai,
6: riesci a trattenerti.
5: Ma se senti la chiave che gira
6: e dici sono arrivato.
5: E lì non va la chiave, tu la devi fare.
6: Sì, quel punto
5: la
6: lì.
5: Devi fare.
6: A quel punto lì sì.
5: E che caspita.
6: Abbiamo trasmesso come fare la pipì.
5: E questo incontrate la pipì.
6: Questa è una radio.
5: Fatela prima. No, ve lo dico.
6: Questa è una radio di quelle.
5: Se vi capiterà di andare in viaggio con Ravizzi, non arrivate mai.
6: È una radio molto culturale.
5: Vabbè.
6: Come fare la pipì?
5: Vabbè, non sarà culturale, ma tutti hanno provato a non farcela più, a tenerla. Scusa.
6: Sotto la doccia la fai mai la pipì?
5: Porco Giuda.
6: E voi a casa si accettano le telefonate?
5: Allora, posso
6: di chi fa la pipì?
5: Sì.
6: Di chi fa la pipì?
5: A volte sì, dai.
6: Di chi fa la pipì?
5: Che poi è più calda dell'acqua, è vero?
6: Sui piedi?
5: Sì.
6: Ma dai!
5: Dai, ma cosa? Ma che cosa? La fanno tutti, l'hanno fatta tutti. Che poi adesso dite tutti di no, ma non è vero. Io lo faccio.
0: Con questa faccia da straniero sono soltanto un uomo vero, anche se a voi non sembrerà.

0: Pronto?
1: Ciao Sonia.
0: Ciao.
1: Buon pomeriggio a te e al tuo compagno lì, Agostino.
0: Anche a te.
2: Compagno di viaggio.
1: Ascolta, guarda che la pipì l'ho fatta anch'io, ma io l'ho fatta diversamente da te, non l'ho fatta nel posto a cenere.
0: No.
1: Ero con le bambine piccole in macchina, mi scappava, mi sono fermata in un posto dove pensavo passasse nessuno. Non sono mica passati i carabinieri. È vero, si sono fermati, mi hanno guardato, ho detto, cosa c'è da guardare? Non ti scappa te la pipì?
0: Hai fatto bene.
1: E loro appeso sono saliti in macchina, sono andate. Io, le mie figlie che piangevano perché avevano paura dei carabinieri, perché erano piccoline, no? Capito?
0: Certo.
1: Ecco, quindi l'ho fatta più grossa di te, cioè, l'hai fatta nel posto a cenere, meglio, si è confusa con la cenere.
2: Abbiamo trasmesso come fare la pipì, chiamateci e dite...
0: Chiamateci, se anche voi non siamo riuscite a tenere la pipì.
2: Dobbiamo essere indeficienti per
0: no,
2: lui.
0: No, perché no?
1: Agostino,
2: sì.
1: Agostino, Agostino, mi fai un po' il serio, eh?
2: Io? Voi raccontate questa cosa e io devo fare il serio?
1: Certo, ascolta, tu ci fai ridere gratis prossimamente.
0: Senza i 5 euro.
1: Quindi ridiamo, no? Però mi sembra
2: io
1: nostro,
2: io non l'ho fatto nel posto a cedere come la Sonia. L'ho fatto nel posto a cedere rimanendo a 5 metri però. Non sopra come ha fatto lei.
1: Ascolta, te lo dico in bergamasco perché sono a metà bergamasca.
2: Vai.
1: Io, man, il tiro solo la patina e poi la fanno se trova.
0: Hai capito? Che apri la cerniera e la fai dove sei.
1: Dobbiamo portare tutto l'ambaradam.
0: È vero.
2: Appunto.
0: È vero,
2: facile.
0: Voi avete l'appendice.
2: Siamo fortunati. Cosa abbiamo noi?
0: L'appendice.
2: No, un tubo proprio.
0: Cala trinchetto.
2: Dai, ciao.
0: Cala trinchetto.
1: Hanno la proposta dell'elefante.
2: Ciao. Io li ho visti gli elefanti con 5 gambe.
0: Mamma mia.
1: Appunto. Invece gli uomini hanno tre gambe.
2: Lo so per il mio. Dai, comunque è una televisione culturale questa.
0: Sì, molto. Cool sicuro. Culturale lo lasciamo.
2: Ci pensiamo. Ciao.
1: Ecco.
0: Ciao bella.
2: Ma veramente.
0: Chiudiamo questa cosa della pipì o vuoi andare avanti fino alle 4? No, perché
2: tu hai sentito,
0: mi scappa. Vedi che faccio così con le gambe.
2: Tu hai sentito mai una trasmissione così?
0: No.
2: Prendi il microfono e vai in bagno.
0: No, perché senti il rumore.

fontana che vedrà e forse mai si fermerà. Con questa faccia da straniero ho traversato la mia vita

0: qualche volta. Allora,
1: ve lo dico, oggi non so che cos'ha, prende le telefonate, non lo so il perché. Per me gli scappa la pipì. Pronto?
2: Mi scappa la pipì.
1: Eccola.
2: Scappa la pipì. Mi scappa la pipì, papà.
0: Devi dirci il posto più strano dove hai fatto la pipì.
2: Mi scappa la
0: pipì.
1: Smettila di cantare che non ce la fai più.
0: Devi dirci.
1: Cosa puoi
2: io
1: fare? Con
2: la
1: così?
0: Ascolta, via. No. Non ascolta. Il posto più strano. Il posto più strano dove l'hai fatta?
2: Di tipo Franco.
1: Allora, vuoi dirci il posto più strano dove in preda agli spasmi hai fatto la pipì?
2: Sai,
0: un braccio a Silvio.
1: Poverino, gli manca solo quella, poi gliela fate tutte.
2: No, forse anch'io è sul ciglio di una strada.
1: Ma lì non è strano, chi non ha fatto la pipì sul ciglio di una strada?
0: Ma girata verso la strada o girata di là? Da che parte? Facci vedere come rigirata, fai vedere, vediti lì, vai.
2: Guarda, era messa proprio così.
0: Come adesso? Dove è Silvio?
1: Ma dove vuoi che sia quell'uomo lì? È andato a comprarle i Tena Lady.
0: Quindi sul ciglio della strada, vabbè.
1: Ma dai, ma sul ciglio della strada
0: tutti?
1: No, e la fanno tutti.
0: La fanno tutti lì.
1: Dai.
2: No, però la doccia no. La doccia no, sono sincera.
0: Non fai la doccia?
2: Non ti è mai capitato.
0: Non ti è mai capitato?
2: No.
1: Di far la pipì quando fai la doccia?
2: No, ma non hai quello, sono sicura.
0: Quando è l'epoca questa che...
1: Mamma mia. Io voglio capire adesso, guardate, oggi in via del tutto eccezionale rispondiamo alle vostre telefonate. Perché sapete che io e lui non rispondiamo alle telefonate dalle 2 alle 4. Tutti i nostri colleghi sì, noi...
0: Però con un argomento
1: però
0: così...
1: Però vogliamo sapere dove avete fatto impresa agli spasmi, il posto più strano, non ce la faccio più, non ce la faccio più,
0: capisci?
1: La pipì.
0: Che l'argomento merita, capito?
2: Merita. Sì, è
0: non è che non vuole sentire.
1: Ma perché, scusami?
0: No, merita,
1: ognuno
0: figurati.
1: Non la fa.
0: Dunque,
1: Però ci sono dei... Allora, è inutile che stiamo tanto a girarci intorno. Quando non ce la fai più, la devi fare. Perché non puoi più, punto, fine.
0: Zalone l'aveva fatta nella bottiglia
1: dello zio Vescovo. Esatto, nello zio Vescovo.
2: Anche perché se la trattieni fa male i reni, fa male...
1: No, ma non è quello che fa male. È che se quando arrivi al punto non ce la fai, non ce la fai. Cioè, ragazzi, non ce la fai.
2: No.
0: Che argomento. Quindi chiederemo un po' sospeso.
1: E attenzione, stiamo parlando di pipì. Perché poi potremmo anche spaziare.
0: Bettoni, il nostro Bettoni, avevi inventato una macchinetta per buttarla sui tetti.
1: Eh sì.
0: Perché lì a Carmelo non c'erano...
1: No, io ti devo parlare di una cosa invece a proposito di questo.
0: Vabbè. Niente. Quando ti scappa ci chiami.
2: Va bene, così nel prossimo posto strano vi telefono.
1: Va bene.
3: Con questa faccia da

0: farmi fare tanti soldi.
1: Non vi dico che cosa ho inventato.
0: No, scusatemi.
1: Non vi dico che cosa ho inventato mentre andava la canzone. No.
0: A proposito di obiettivi.
1: Non ve lo dico.
0: No, non dirlo. Però non dirlo perché ci copiano subito.
1: Certo, no, non lo dico, scherzi.
0: Però non mi prendi sul serio. Tu prova a fare un rapido esame a quello che ti ho detto, quante persone hanno quella cosa lì e quanto gli girano le storie a fare quell'altra cosa là. Dai, avanti. Ascolta, puoi mettere una canzone perché a me mi scappa la pipì, ti giuro. Vado.
1: Allora qui.
0: Bravo.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Siamo qua. Caduta. Ah, ma oggi caduta. Non so che cosa vi passa le telefonate.
6: Tu non chiederle che dove.
5: Approfittatene. Quando... Manco il numero diamo.
6: C'è una barzelletta che è Gesù che cammina per la Palestina. Pieno così di gente che lo aspetta quando passa, figurati, passa Gesù. E allora i discepoli dicono: guarda quanta gente c'è qui, fai un miracolo, cavoli. Quindi chi non ci crede ci crede, guarda quanta gente c'è qui, ma no, ma fai un miracolo. E c'è lì uno zoppo, uno storpio lì, e lui alzati e cammina. Si alza, questo si mette a camminare speditamente, meglio. Ma figurati, la folla impazzisce. Vedi, hai visto Gesù ascoltare, sai cosa vuol dire, tutti che lo vogliono toccare, osannare, una roba. E arriva una persona che ne accompagna un'altra e dice: guarda, questo è muto, dice a Gesù, fallo parlare. Fallo parlare, perché la gente impazzisce per te. Allora lui dice: io ti ordino di parlare.
5: Niente.
6: Strano.
5: È strano, ha detto Gesù.
6: Posto, parla. Ma che, questo non parla.
5: Niente.
6: Ti ordino di parlare. Guarda lo storpio e dice: è caduto. E finiva di parlare. Non voleva parlare per non dire che quello era caduto.
5: Ma dai, ma si può.

0: Oh!
1: Dai, tra una stupidata e l'altra.
0: Certo. Allora, noi abbiamo deciso una cosa, no? Io e Rabizzi ed io. Abbiamo deciso di tenervi compagnia 2 ore, veramente, con delle cose leggere, facendoci e facendovi ridere. Perché noi ridiamo prima di voi. E quindi questo è il nostro intento. Stare insieme
1: Ma
0: sorridendo leggermente, con leggerezza,
1: io non
0: leggerezza.
1: so se dovessi tornare indietro se sceglierei ancora questo lavoro,
0: Ok.
1: però l'ho scelto,
0: Sì.
1: non lo subisco, non l'ho mai subito,
0: Certo.
1: lo voglio fare fino a quando decido di farlo,
0: Certo.
1: e fare questo lavoro vuol dire in questo momento io e te mettere delle belle canzoni che così svagano la mente,
0: Sì.
1: soprattutto la mente, per raccontare qualche aneddoto
0: Sì,
1: più o meno.
0: divertente, qualche pillola di
1: Ma
0: saggezza.
1: guarda che si racconta la quotidianità, eh? Cioè
0: Sì, è
1: adesso noi
0: vero.
1: abbiamo ironizzato
0: Sì,
1: sul prima, sul fare la pipì, ma voglio
0: certo.
1: dire, cioè,
0: Dai, se ognuno di voi che siete a casa,
1: ecco,
0: non credo che nessuno possa dire io mai.
1: non credo che, ecco, quindi se riuscissimo, se dovessimo riuscire, usa tutti i verbi che vuoi,
0: Sì.
1: a sentirci per un attimo, me l'hai appena detto tu col microfono chiuso. Me l'hai appena detto
0: È
1: tu col
0: vero,
1: microfono chiuso,
0: è
1: quindi credo
0: vero.
1: che ci sia poco da spiegare. Quindi la vita è stata divisa in anni, in mesi, in giorni, in ore. Se
0: Certo.
1: riusciamo a regalarci qualche
0: Ma
1: ora
0: certo, spensierata,
1: così,
0: dai,
1: insomma, siamo,
0: dove si
1: ci
0: alleggeriscono i
1: fa, ci
0: problemi.
1: fa anche bene.
0: Pronto? Pronto?
1: Ma questo non sa quanto è fortunato aver preso la linea e aver aperto il cursore e non ne approfitta.
0: Caduta.
1: La barzelletta del
0: È quella
1: primo.
0: di prima, è caduto.
1: La barzelletta di prima. E quindi se riusciamo per noi stessi, per chi ci ascolta,
0: Certo.
1: credo che questo. Se uno legge un romanzo, c'è qualcuno che l'ha scritto, qualcuno che lo legge.
0: Sì.
1: Quello che l'ha scritto ha espresso il proprio pensiero e quello che lo legge riesce magari a immedesimarsi,
0: Bravo.
1: ad attingere, a cavare qualcosa che può essere utile
0: Certo.
1: per noi. Dobbiamo viverla questa vita che.
0: Io credo, io l'ho sempre pensato, guarda che tu adesso hai toccato un tasto molto particolare, perché io credo che i libri possano aver salvato delle persone, perché ti tolgono dal tuo isolamento. Tu in quel momento, mentre lo leggi, è come se tu vivessi la storia. Bravissimo.
1: Si chiama socializzare. Socializzare. E se una piccola barzelletta, se una bella canzone, se una parola, se ci fa trascorrere meglio, perché poi le 24 ore del mulino bianco
0: Ma dai, per
1: non
0: piacere,
1: ci sono, ok?
0: ma no.
1: Ci sono. Io conosco gente, ah ma io guarda, io ho 60 anni, mi sono alzato una volta al mattino, ma neanche se ci vedo lo
0: Ma dai,
1: credo.
0: per
1: O
0: piacere.
1: una volta io proprio guarda sono fatto quello, fatto cosa, vuol dire a se stesso una cosa. Io quando parlo con una persona, se una persona ti parla e è arrabbiata, tu aspetta 10 secondi a rispondere. 10 secondi tu hai rovinato tutto
0: Quello è il suo
1: a questa
0: intento,
1: persona.
0: certo,
1: Hai rovinato
0: è
1: tutto.
0: vero,
1: Se io ti chiedo che lavoro fai, è una curiosità mia. Tu
0: sì.
1: mi rispondi che lavoro fai e io da questo ti giudico. Dico che fa la maestra. Vabbè, fa la maestra, vabbè, insomma. Ti giudico. Se io sono vago e non ti rispondo, dico, ma faccio un po' di tutto, sai, e cambia tutto.
0: È
1: Quindi
0: ovvio, è
1: la
0: vero.
1: vita è
0: È
1: tutta.
0: vero, noi ci diamo molto in pasto,
1: La vita è come la imposti.

0: la gestisci, come la gestisci. Quindi se riusciamo a farci toccare la mente da una bella canzone, abbiamo fatto bene. Quando hai caldo ti fai aria, ti senti, hai bisogno del ventilatore, del climatizzatore. Cioè, sono tutte quotidianità che se fatte ad arte, fatte nel modo giusto, ti cambiano la vita.
1: Assolutamente.
0: Ti cambiano la vita. Tu prendi uno molto arrabbiato che vuole offenderti, che non ha. E tu aspetta 10 secondi, ma proprio 10 secondi a rispondere. Questo lo metti in difficoltà che
1: È vero.
0: neanche riesci a
1: È
0: immaginare.
1: vero.
0: Quindi è tutto, 2 ore, 2 ore siamo stati qui, praticamente ci siamo divertiti,
1: Sì.
0: non abbiamo fatto niente, ma è il nostro lavoro.
1: Ma
0: E
1: certo.
0: bisogna cercare la canzone, bisogna cercare la frase, bisogna trovare la risposta, bisogna. Qualcuno dice, ma.
1: Bisogna riuscire a farvi sorridere, a farvi
0: Ma
1: sognare,
0: fa
1: a
0: bene anche a
1: farvi
0: noi,
1: ascoltare.
0: fa bene
1: Assolutamente
0: anche a noi,
1: sì.
0: assolutamente, ne parlavamo adesso durante l'ultima
1: Vero.
0: canzone, ne parlavamo adesso. Ci ascoltiamo ancora una bella canzone,
1: Sì.
0: sono le 45,
1: Mamma
0: oh
1: mia.
0: Madonna.
1: Vedi come vola?
0: Vola, vola,
1: E
0: vola, vola,
1: certo.
0: vola, vola l'aquilone, eccolo qui.
1: La pemaia.
0: Dopo ti faccio una domanda.
1: Dai.
0: Senti che bella, senti.
1: Vabbè. E dai, amiche, se non volate qui...

0: bella. Pensa che quando sono usciti questi cantautori con queste canzoni qui, erano più snobbati.
1: Eh sì, era anche un periodo storico un po' particolare.
0: Sì, però se tu a distanza di anni, qui parliamo di 45 anni fa,
1: sì.
0: A distanza di anni, se capisci l'impegno musicale, la capacità...
1: Sì. Anche nel porsi in modo diverso dalla corrente musicale.
0: Il coraggio di fare certe cose, capisci un po'.
1: Ecco, questo è proprio coraggio.
0: Un po' di incoscienza, ma qui non rendeva, qui non facevi serate, non facevi concerti, qui non rendeva. Poi, bisogna dire una cosa, che la loro bravura, che basta la loro bravura e merito loro, ma noi delle emittenti locali abbiamo contribuito molto.
1: Sì, a farli scoprire.
0: A farli scoprire. Pensa che io, confesso il mio peccato, non li amavo all'inizio, nessuno di questi, nessuno dei cantautori. Conoscevo, che avevo avuto modo di conoscere, il nostro bresciano, che lapsus, il professore.
1: Vabbè, anch'io, non mi viene.
0: Ma è mia mente. Perché lui aveva fatto lo stesso concorso con mio fratello, era arrivato prima rispetto a mio fratello perché aveva più punteggio per l'età.
1: Ok.
0: E lui già faceva dei brani che ascoltati oggi, dice, Madonna quanto era bravo. Ma i ragazzi che hanno cominciato con me a fare la radio agli inizi, 74, 75, 76, c'erano due ragazzi di Pompiano che ogni tanto li incontro, che amavano proprio questi cantautori, li avevano capiti, li avevano un genere diverso dal nostro.
1: Certo,
0: no?
1: Che sì.
0: E ogni tanto li trasmettevano, io dicevo, non ci stanno, non li vedo rispetto al genere musicale. E poi dopo ti esce un De Gregori con la Donna Cannone.
1: Certo, mamma mia che meraviglia.
0: Li capisci,
1: mamma mia.
0: Che cosa volevano
1: secondo
0: dire.
1: Secondo me, ecco, bravo, Donna Cannone.
0: Capisci, un De André.
1: Sì.
0: Cioè, però, ecco, all'inizio non erano capiti, io sono stato uno di quelli che non li aveva capiti, e venivano trasmessi poco, però le radio poi hanno iniziato piano piano, tramite alcuni conduttori che avevano capito l'importanza di questi cantautori, e li trasmettevano, perché diceva, a volte le canzoni, il gatto che mangiò il topo,
1: sì,
0: il topo che mangiò il gatto.
1: Certo.
0: Cioè, invece poi si è capito che è stato poi anche il periodo un po' dopo in cui esce, con tutte le sue stravaganze, Renato Zero.
1: Assolutamente sì.
0: Lì all'inizio non
1: mamma mia!
0: Non lo voleva nessuno.
1: Tant'è che lui disse, tornerò, quando praticamente hanno disertato.
0: Ha stupito poi dopo, nel suo modo di essere, ci ha creduto fino in fondo.
1: Non ha mai cambiato. E io trovo che Renato Zero sia comunque un genio musicale.
0: Sì.
1: Perché
0: sì.
1: Ragazzi, genio rimarranno per sempre il cielo, amico.
0: Sto pensando, mentre parlo...
1: Al nome anch'io.
0: Spiagge.
1: Anch'io. Pensavo al nome del...
0: Sì, no, sto pensando, tu dicevi i nomi delle canzoni...
1: Tu dici Lucia San Siro, no?
0: Sì, Vecchioni.
1: Vecchioni.
0: Ecco, cane.
1: Mamma mia.
0: Roberto, non mi è simpatico il nome Roberto.
1: No? Perfetto.
0: Non è. Conosco un Robby che fa il carabiniere e quello passa. Che c'è? Ma non mi è simpatico.
1: No, fa niente.
0: Ci ascoltiamo l'ultima canzone.
1: Dai.
0: Qui andiamo sempre su un cantautore, anche lui è strano, però è iniziato...
1: Sì, io ti
0: no, la prendo,
1: filmato.
0: Tranquillo, la prendo.
1: Ma chi è? Una mosca, una formica, chi è?
0: Ma questa è una mosca, questa.
1: Una mosca.
0: Tranquilla, che non esce viva.
1: Ma perché?
0: Non esce viva.
1: Ma è per quello che lei fa così, perché ti sente.
0: Ti dico che questa non
1: perché
0: esce viva.
1: Perché da me non viene?
0: Dobbiamo salutare perché siamo in ritardo.
1: Salutiamo. Io vi do appuntamento subito, guai, sul 96.
0: Guai perdere un minuto, guai.
1: Sul 96, perché c'è... facciamo quello di stamattina, mi ha dato l'ok, Ravizzi. Eh sì, me l'hai detto prima.
0: Ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao a tutti, ciao.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
4: Hai visto i saldi da Metal Mark?
5: E come? Fino al 50% di sconto!
4: Su cosa?
5: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
4: Allora non posso perdermeli!
5: Corri da Metal Mark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
5: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
6: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi, sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
5: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
6: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
7: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
8: Sei su Radio Super e si sente.
9: Sono le 16 e 2 minuti.
7: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Radio Super ti tiene compagnia!

0: Sono le 16 e 45 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: anch'io.
1: No, tu no.
0: Con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
1: no tu no.
0: Vengo anch'io,
1: no tu no.
0: Vengo anch'io,
1: no tu no.
0: Ma perché?
1: Perché no?

notturno. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, notturno. Vengo anch'io, notturno. Vengo anch'io, notturno. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, notturno.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 17 e 25 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
2: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
3: 030 97 19 725.

è già finita. Il cielo non è più con noi, il nostro amore era l'invidia di...

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. O Dio, accogliamo il tuo amore nel tuo Tempio. Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende sino ai confini della terra. È piena di giustizia la tua destra. Con queste parole del Salmo 47 chiediamo al Signore che ci doni la sua misericordia. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Padre, che nella umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai tuoi figli una gioia santa perché, liberati dalla schiavitù del peccato, godano della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Là mi risponderà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. E avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, mi chiamerai marito mio, e non mi chiamerai più Baal, mio padrone. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza. Ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. Parola di Dio. Misericordioso e pietoso è il Signore. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza. Misericordioso e pietoso è il Signore. Una generazione narra l'altra le tue opere, annuncia le tue imprese. Il glorioso splendore della tua maestà e le tue meraviglie voglio meditare. Misericordioso e pietoso è il Signore. Parlino della tua terribile potenza, anch'io voglio raccontare la tua grandezza. Diffondano il ricordo della tua bontà immensa, acclamino la tua giustizia. Misericordioso e pietoso è il Signore. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Misericordioso e pietoso è il Signore.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, mentre Gesù parlava, giunse uno dei capi, gli si prostrò dinanzi e gli disse: «Mia figlia è morta proprio ora, ma vieni, imponi la tua mano su di lei ed ella vivrà». Gesù si alzò, lo seguì con i suoi discepoli ed ecco una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni, gli si avvicinò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello, perché diceva tra sé: «Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò salvata». Gesù si voltò, la vide e disse: «Coraggio, figlia, la tua fede ti ha salvata». E da quell'istante la donna fu salvata. Arrivato poi alla casa del capo e veduti i flautisti e la folla in agitazione, disse: «Andate via. La fanciulla infatti non è morta, ma dorme». E lo deridevano, ma dopo che la folla fu cacciata via, egli entrò, le prese la mano e la fanciulla si alzò. E questa notizia si diffuse in tutta quella regione. Parola del Signore.
1: Abbiamo due casi precisi in questo testo del Vangelo. Una famiglia dove una bambina sta per morire, per cui il padre corre verso Gesù. Vuole che il padre, che Gesù arrivi a trattenere, per così dire, la malattia della bambina, così che non muoia. Questo è il primo caso. E insieme, ed ecco, una donna che per conto suo, dopo aver pensato tanti anni a tutti i suoi guai fisici, si avvicina a Gesù e dice: «Se io lo tocco, sono guarita». Dunque una famiglia che crede che la presenza di Gesù porti la salvezza della bambina. E una donna isolata che pensa tra sé: «Basta che io lo tocchi». In tutti e due i casi il problema qual è? È Gesù con la sua presenza. Vogliamo che venga qui, vogliamo che venga in casa, che ci salvi la bambina. C'è bisogno della sua presenza. Ho bisogno di toccarlo. Se lo tocco io mi salvo. La sua concretezza, la presenza di Gesù e la sua concretezza di uomo come tutti, che si può toccare. Nel Vangelo di Matteo la cosa è raccontata in maniera un po' breve. Succede che c'è tanta gente intorno e la donna tocca Gesù e Gesù si accorge di quello che succede alla donna, perché lui è consapevole di quanta ricchezza, anche spirituale, ma anche fisica, ma soprattutto spirituale, di quanta ricchezza lui porti per le persone. Si volta e dice: «Chi mi ha toccato?» «Ma ti stringe una folla», dice il testo di Luca. «Ti stringe una folla e tu domandi chi ti tocca?» Ma c'è modo e modo di toccare Gesù. C'è modo e modo di invitarlo in casa. C'è modo e modo di avere un contatto con la vita concreta di Cristo. Lui è entrato concretamente. Quando è nato, dice il testo di San Luca, quando è nato Maria l'ha preso, era un bambino, l'ha preso, l'ha avvolto in fasce, l'ha deposto nella mangiatoia, con tutta la concretezza di un bambino, la concretezza di Cristo che da bambino è avvolto in fasce, che da adulto cammina in mezzo alla gente, che da adulto viene toccato. È una concretezza solo così materiale, è una concretezza spirituale. Dio è entrato nel mondo per portare la salute a una bambina, per dare la salute a una donna che è afflitta dei suoi malanni? No, non solo per quello, non soprattutto per quello, ma anche per quello. Noi possiamo chiedere all'umanità di Cristo tutta la concretezza per la nostra vita. C'è una bambina che sta per morire. Signore, aiutaci possiamo chiederlo, possiamo e dobbiamo anche chiederlo. C'è una donna malata, ha dei malanni tremendi, possiamo chiederlo, possiamo e dobbiamo chiederlo con fiducia. Cosa agisce in tutto questo? La concretezza di un Dio che è venuto in mezzo a noi e la forza della fede con cui noi andiamo a Lui. Ed è questo che ci esorta la liturgia di oggi, andare a Lui con fede, sentendo quanto è vero che Lui non è entrato per caso nel mondo, non è venuto solo così per una specie di apparizione momentanea, è venuto per risantificare la vita di una famiglia, di una bambina, la vita di una donna, la vita di tutti noi.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

0: Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ci purifichi, o Signore, questa offerta che consacriamo al Tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nella tua bontà hai creato l'uomo e quando meritò la giusta condanna lo hai redento nella tua misericordia per Cristo Signore nostro. Per mezzo di lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, santo, santo, il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pierantonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del suo Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede nella tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'Agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati noi invitati alla cena dell'Agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisca a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te.

0: Venite a me, voi tutti, che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro, dice il Signore. Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della Tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andiamo in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Sei su Radio Super e si sente!
5: Sono le 19 e un minuto.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 19 e 37 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Ligastelli, diciamo romani, sono un ricordo dei tempi lontani. Che pannacce con Peppe Orighetto se piava, diciamo, il tramvetto.

I castelli, diciamo, romani, so un ricordo dei tempi lontani, che pannacce co Peppe o Righetto se viava, diciamo, il tramvetto.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 19 e 53 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Sei su Radio Super e si sente!

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 20 e 16 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
2: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
3: 030 97 19 725.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 20 e 57 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
5: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
6: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi, sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
5: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
6: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
7: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

a ogni fontana che vedrà e forse mai si fermerà. Con questa faccia da straniero ho traversato la mia vita senza sapere dove

0: Io mucho, io del vino, del dinero, y de Speedy Gonzales.
1: Sei su Radio Super e si sente!

senti sola stasera? Ti senti sola come me? Questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie braccia. Io non ho mai parlato a nessuno così come sto parlando a te. Non avrei mai pensato di essere così tenero, una cosa che detestavo. Mi chiedo una volta, due, mille volte, se dispiace anche a te non vedermi, se stai aspettando che torni.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 22 e 24 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 23 e 5 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 23 e 54 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Questa è Radio Super. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Intorno a me è tornato il silenzio e soffro anch'io come un giorno hai sofferto tu, perché non so ritornare a cercarti ancora una parola buona che dopo di te non...

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: È mezzanotte e 39 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super. Stai ascoltando il

Questa è Radio Super. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: È 1:03.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: È 1:57.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.